0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 2 e 31 minuti.
1: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
2: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8510.

fin qui per cercar sé quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi,

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: 68.
1: La programmazione di Bomb Channel è con i successi.
0: Le vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: lo puoi richiedere con il codice 8539.
1: C'è una storia che si sente raccontare.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 3, in punto.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 3:30.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 9 5.

0: 68.
1: La programmazione di Bomb Channel è con i successi.
0: Le vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 5 2 6

di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare.

relazioni.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 4 e 2 minuti.
1: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: brano lo puoi richiedere con il codice 8500.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 9 2.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 4:30.

0: richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 5, in punto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 3, 6, 5, 1.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Let's go.
0: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 9 3.

0: classico.
1: Richiedi il tuo brano preferito, digita il codice e ti diremo anche l'orario in cui ascolterai il brano scelto, solo

0: Su Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica.
1: Buongiorno da parte di Marta, ben ritrovati, l'appuntamento è con le stelle. Cominciamo dall'Ariete. Luna e Venere colorano di rosso il semaforo posto lungo la vostra strada. I rapporti familiari attraversano un periodo difficile. Toro, qualunque cosa dobbiate fare, ragionate con calma e prendetevi tutto il tempo necessario. Meglio arrivare più tardi, ma con tutte le carte in regola. I Gemelli, giornata piuttosto leggera, in cui vi sentirete in armonia con tutti, anche se non porterete a casa grandi risultati. Il Cancro, nel rapporto di coppia cercate di mettere in sordina il vostro egocentrismo, non arroccatevi su posizioni rigide e luoghi comuni. Il Leone, se vi è possibile dedicate un po' di tempo all'esercizio fisico, vi servirà se non altro per scuotervi e recuperare la piena efficienza. La Vergine, valutate in modo razionale una proposta di lavoro, tanto più che probabilmente si concretizzerà solo in tempi lunghi. Bilancia, approfittate di oggi per concludere le cose più importanti. Avete lo spirito adatto, la positività e l'opportunismo che servono per fare un colpo da maestro. Lo Scorpione, per tutti, se volete portare a termine quel lavoro cui tenete particolarmente, rimboccatevi le maniche e datevi da fare. Sagittario, sarete particolarmente sensibili ai complimenti. Attenzione che non se ne accorga qualche adulatore di pochi scrupoli. Capricorno, se siete single, attenti a non perdere la testa per qualcuno che ormai è impegnato. Potreste cacciarvi in situazioni poco piacevoli. Acquario, attenzione a mandare all'aria progetti importanti, possibilità di collaborazioni, trattative di affari e rapporti di amicizia. I Pesci, favorita la vita a due, grazie ad una placida serenità che vi rende compagni rilassati e piacevoli.

0: lasciami.
1: Richiedi i tuoi brani preferiti a Radio Jukebox.
2: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 5 4 6.
2: Non ti rivedrò, ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai non è quello che voglio.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 6:01. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su Iliad.it. Costo di attivazione 9,99 più IVA. Info su Iliad.it.
2: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi?
3: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
2: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
3: Basta che sia un Qashqai.
4: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
3: Wow, una bomba!
2: Tranquilli, intendeva l'offerta.
4: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: CNR, giornale radio.
2: Tempo in netto miglioramento ovunque, anche se resiste un po' di variabilità al sud sotto la spinta di fresche correnti settentrionali. In mattinata condizioni di generale stabilità su gran parte del paese, con rari disturbi e qualche acquazzone limitato al nord della Sicilia e alla Calabria meridionale. Nel pomeriggio generoso soleggiamento lungo tutta la penisola, salvo per sporadici spunti piovosi a ridosso dei monti della Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 6 e 59 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
2: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
3: Messaggio promosso da Sanofi.
4: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
5: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: CNR. Giornale radio.
7: Buongiorno da Alessio Galea. Il Papa sarà ricoverato in tarda mattinata al Policlinico Gemelli, dove sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone scoperto durante un controllo di routine. Lo ha confermato la sala stampa del Vaticano, tutte le udienze sospese fino al 20 ottobre. Prosegue la protesta dei lavoratori dell'ex Ilva a Taranto in Liguria. I sindacati attendono una nuova convocazione a Palazzo Chigi. Oggi il Consiglio dei Ministri per la Cassa Integrazione, ma la richiesta è quella di un rilancio industriale. Attacco informatico senza precedenti nei supermercati francesi, danni a tonnellate di derrate alimentari, gli hacker hanno preso di mira i sistemi di refrigerazione, surriscaldando congelatori e frigoriferi in centinaia di punti vendita. L'unità informatica anticrimine ha avviato un'indagine. Le vittorie interne di Atalanta e Torino chiudono la sesta di Serie A, 3-1 dei bergamaschi sul Venezia, che resta fanalino di coda, quota 0. Il Torino vince 2-1 sull'Udinese. Stasera alle 21 la Champions, l'Inter ospita il Bruges, il Napoli affronta in trasferta il Villarreal. È tutto, a più tardi.
8: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
9: No.
8: Del vetro?
9: No.
8: Di carta e cartone?
9: No, no.
8: Di plastica e metalli?
9: No!
8: Dell'organico?
9: Certo che sì!
8: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
9: Facile, no?
8: Scopri di più su biorepack.org.
10: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.

0: quando vuoi la qualità delle migliori marche, con prezzi da sottocosto?
1: Semplice. Vado da Bennett e mi preparo a fare le scorte per l'autunno.
0: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con il sottocosto. Scegli tra tanti prodotti di qualità, come il detersivo liquido per lavatrice Dash, in confezione da 3 flaconi da 25 lavaggi ciascuno, scontato del 54% a soli 10,90€.
1: Perfetto per il bucato del cambio stagione.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente, 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
3: Su Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica. Buongiorno da parte di Marta, ben ritrovati, l'appuntamento è con le stelle. Cominciamo dall'Ariete. Luna e Venere colorano di rosso il semaforo posto lungo la vostra strada. I rapporti familiari attraversano un periodo difficile. Toro, qualunque cosa dobbiate fare, ragionate con calma e prendetevi tutto il tempo necessario. Meglio arrivare più tardi, ma con tutte le carte in regola. I Gemelli, giornata piuttosto leggera, in cui vi sentirete in armonia con tutti, anche se non porterete a casa grandi risultati. Il Cancro. Nel rapporto di coppia cercate di mettere in sordina il vostro egocentrismo. Non arroccatevi su posizioni rigide e luoghi comuni. Il Leone. Se vi è possibile, dedicate un po' di tempo all'esercizio fisico. Vi servirà, se non altro, per scuotervi e recuperare la piena efficienza. La Vergine. Valutate in modo razionale una proposta di lavoro, tanto più che probabilmente si concretizzerà solo in tempi lunghi. Bilancia. Approfittate di oggi per concludere le cose più importanti. Avete lo spirito adatto, la positività e l'opportunismo che servono per fare un colpo da maestro. Lo Scorpione. Per tutti, se volete portare a termine quel lavoro cui tenete particolarmente, rimboccatevi le maniche e datevi da fare. Sagittario. Sarete particolarmente sensibili ai complimenti. Attenzione che non se ne accorga qualche adulatore di pochi scrupoli. Capricorno. Se siete single, attenti a non perdere la testa per qualcuno che ormai è impegnato. Potreste cacciarvi in situazioni poco piacevoli. Acquario. Attenzione a mandare all'aria progetti importanti, possibilità di collaborazioni, trattative di affari e rapporti di amicizia. I Pesci. Favorita la vita a due, grazie ad una placida serenità che vi rende compagni rilassati e piacevoli. E anche per oggi è tutto. Le stelle tornano domani, non mancate.
4: Jukebox, abbiamo trasmesso l'informazione astrologica.

Facebook e puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: Fastweb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
3: CNR, giornale radio.
4: Il traguardo è in vista alla volata finale. Lanciata, staccato di 102 punti in classifica, George Russell può affidare solo all'aritmetica le speranze di acciuffare il compagno di Mercedes. Kimi Antonelli avrà il primo match point iridato il 25 ottobre in Texas. Difficile, dovrebbe guadagnare 23 punti sul britannico. Più probabile a novembre in Messico, la festa per un titolo che un italiano non vince dal 53 con Ascari. Ma il ventenne bolognese non ha fretta.
5: Stiamo arrivando agli scorsi. So che sono vicino, ma allo stesso tempo so che se non faccio le cose per bene non arrivo al risultato, quindi devo continuare a fare il meglio che posso e poi so che se faccio così il risultato arriverà.
4: Gli altri possono già pensare alla prossima stagione. La doppietta Sepang-Singapore di Verstappen è un preciso segnale dalla Red Bull. In casa Ferrari invece non progetti ma speranze da Charles Leclerc.
6: Dobbiamo ancora fare dei passi avanti continuando a spingere al massimo, spero che ci possiamo ritrovare sul gradino più alto al più presto.
4: Una buona giornata da Gerardo De Vivo.
7: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra e tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
8: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su nissan.it.
9: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice

0: Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8069.
1: Non ho bisogno.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 8, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza.

0: Franci Chicken Strips, tutto per il tip.
1: Una sola auto con due anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid, fino a 19 km con un litro e la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 6.95, TAEG 8.96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Autobank. O Moda 5 Super Hybrid. One car, two vibes.
2: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per due anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
3: CNR, giornale radio.
4: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Prosegue a oltranza il presidio e i blocchi stradali per la protesta dei lavoratori dell'ex Ilva a Taranto e in Liguria. I sindacati attendono risposte da Palazzo Chigi e non giudicano sufficiente la prospettiva della cassa integrazione oggi sul tavolo del Consiglio dei Ministri. Sentiamo Nicola Compagnone.
5: Dalla Puglia alla Liguria la mobilitazione dei dipendenti ex Ilva prosegue ad oltranza per denunciare la precaria situazione degli stabilimenti ex Acciaierie d'Italia. L'agitazione proclamata da FIM, FIOM e WILM arriva dopo l'incontro a Palazzo Chigi sulla vertenza, dal quale, secondo i sindacati, non sono emerse risposte concrete sul rilancio produttivo e sul futuro dei lavoratori. Luigi Bennardi, segretario WILM Taranto.
6: Abbiamo bloccato qui la bretella dell'ENI, la 106 Lappia, per farci riconvocare dal governo e per autoconvocarci laddove non arrivasse anche in Regione Puglia. La politica deve finalmente uscire allo scoperto e dire a gran voce qual è la propria decisione per Taranto e soprattutto per tutti i lavoratori.
5: Mentre ieri a Genova gli operai hanno sfilato in corteo contro l'annunciata chiusura dello stabilimento di Cornigliano e degli altri siti del nord, a partire dal 15 novembre a Taranto la protesta ha coinvolto la statale 106 Ionica e la vicina raffineria Eni con sit-in e blocchi stradali.
4: Lieto fine per Luca Olmetto, l'escursionista sardo di 31 anni intrappolato da domenica in una grotta in Ogliastra, località Goropeddu, travolto da una frana a una profondità di una decina di metri. A dare l'allarme la fidanzata che era con lui, scampata al crollo. Dopo oltre 24 ore l'uomo è stato tratto in salvo dai soccorritori, operazioni rese molto delicate dal timore di altri crolli. È morto a soli 34 anni a Brownsville in Texas R.J. Mitte, l'attore statunitense reso popolare in tutto il mondo, in particolare per il ruolo di Walter White Jr. nella celebre serie Breaking Bad. Non sono state rivelate le cause del decesso. A 3 anni gli era stata diagnosticata una paralisi cerebrale ed è stato poi in prima linea a sostegno dei diritti delle persone con disabilità. Calcio infine, le vittorie di Atalanta e Torino hanno completato ieri la sesta di Serie A. Jenny Di Gaetano.
7: Alla continua ricerca della propria identità, l'Atalanta di Sarri fa un sol boccone del Venezia. Pesano, è vero, su testa e gambi 3 KO di fila per la Dea, che impiega mezz'ora per mettere in cassaforte il risultato, che sì, è la doppietta di Krstovic, vana o meglio tardiva la reazione dei lagunari. A segno con Ainu, la beffa di 2 traverse che non cambia lo score, 3-1 degli orobici, 10° posto in classifica. Oro Granata sempre a quota 0 nel finale rosso all'Atalantino Elmas. A proposito di squadre in crisi, prosegue il momento no dell'Udinese, 4° KO di fila, stavolta in casa Toro, 2-1 Granata dopo il botta e risposta Braganza Eckelkamp. Delirio per mister Abate grazie al subentrato Kulenovic, aiutato dalla papera di Okoye. E la Serie A cede il testimone al ritorno della Champions. Prime 2 italiane a scendere in campo, Inter e Napoli, reduci dal KO con il Real, dal passo falso interno con l'Arsenal. A San Siro arriva il Bruges, dove Milik quel Nicolò Tressoldi, bomber naturalizzato tedesco che potrebbe vestire l'azzurro, mentre i partenopei sono attesi dal Villarreal. Domani super sfida Roma-Real, in campo anche Feyenoord-Como.
4: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
8: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è ritorno al divertimento. Acquisti i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I cristalli liquidi Vital Care da 100 ml sono a 4,49 euro, arricchiti con cheratina rendono i capelli morbidi e lucenti. E ogni 2 prodotti acquistati tra la linea Vital Care classica e Made in Swiss in omaggio una maschera flash alla cheratina da 100 ml. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
9: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana. per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
10: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Si accendono le luci.
1: Una canzone intona una musica.
0: E buon Natale.
1: Ci sono attimi che vorresti non passassero mai, come le feste firmate Le Due Magnolie.
2: Ristorante Le Due Magnolie si veste di tradizione e ti invita alla vigilia di Natale
1: a Santo Stefano e al cenone dell'ultimo dell'anno.
2: Per l'occasione saranno serviti menù tipici delle feste. Prenota ora 011 99 68 473.
1: Ristorante Le Due Magnolie.
3: Strada Mappano 123 a Mappano.
4: Per la tua pubblicità su questa emittente
5: 800 940 974.
4: Una scelta importante per risultati di prestigio.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 5 1 7.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Amore, quanto di anticipo?
2: Zero.
1: E di interessi?
2: Zero.
1: E quanto ci pensi ancora?
2: Zero. La prendo.
0: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
3: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
0: Ti aspettiamo negli MG Store.
4: CNR, giornale radio.
5: Ben trovati all'ascolto delle notizie di scienza e cultura. Una passeggiata di un'ora ogni giorno allunga la vita di 6 ore. È la tesi di un gruppo di ricerca internazionale che si è concentrato sulle condizioni di salute di un campione di individui dallo stile di vita sedentario. Gli esperti sono giunti alle loro conclusioni dopo aver esaminato i dati del National Health and Nutritional Examination Survey, un progetto di ricerca statunitense che ogni anno monitora i parametri vitali di oltre 5.000 soggetti. Lo studio è stato pubblicato di recente sul British Journal of Sports Medicine. In un mondo invaso dalla plastica, anche gli oggetti più inoffensivi possono giocare brutti scherzi. A finire sul banco degli imputati, stavolta sono le bustine di tè che, una volta in infusione, rilascerebbero miliardi di particelle micro e nanoplastiche. Ad affermarle un'equipe di scienziati dell'Università Autonoma di Barcellona in un articolo su Chemosphere. Gli esperti raccomandano attenzione ai consumatori e soprattutto chiedono alle autorità controlli più incisivi sulla filiera agroalimentare. Ed è tutto, a presto con nuovi aggiornamenti di Scienza e Tecnologia.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 5 4 2.
1: Fammi sapere.

0: 600 divani. Ho detto fuori! Calma. Fuori tutto!
1: Ho capito.
0: E fatelo sapere alle radio! Disponibilità immediata, consegna entro 48 ore, rapporto qualità-prezzo imbattibile, finanziamenti anche senza busta paga! È chiaro adesso?
2: Sconti fino al 70%. Totac a Frossasco, vicino a Pinerolo, a 20 minuti da Torino.
3: E se venite da fuori Pinerolo, compreso nel prezzo, rimborso viaggio con buoni benzina.
0: Vivani Totac. È chiaro adesso?
2: Totac. Per la tua pubblicità su questa emittente, 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 8 3

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 9:02. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra e tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
2: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su nissan.it.
3: CNR, giornale radio.
4: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Il Papa sarà ricoverato in tarda mattinata al Policlinico Gemelli di Roma, dove sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone scoperto durante un check-up di routine. Tutte le udienze sono state sospese, fino a 20 messaggi di vicinanza al Pontefice arrivati da tutto il mondo, a partire dal Presidente Mattarella. A prenderne le funzioni in Vaticano sarà il 69enne cardinale filippino Luis Antonio Tagle, decano del Collegio Cardinalizio. Sono complessivamente 30 i ricorsi alla Consulta contro la nuova legge elettorale messa a punto dalla Rete per un voto libero e uguale, che riunisce associazionismo, società civile, giornalisti, avvocati e cittadini che contestano la nuova legge elettorale. I punti al vaglio delle contestazioni sono 6, tra cui premio di maggioranza, assegnazione del premio al Senato su base nazionale, la modalità di assegnazione dei seggi, la mancata alternanza di genere e l'indicazione del candidato premier. Un 39enne è morto per un malore accusato dopo l'arresto effettuato durante un suo presunto tentativo di furto, e quanto riferiscono i carabinieri di Lodi, intervenuti nella notte di ieri dopo diverse segnalazioni sull'uomo noto alle forze dell'ordine con problemi di dipendenza, che si aggirava in escandescenze nei pressi di una villetta. Sarebbero stati gli stessi militari a fornirgli i primi soccorsi con un defibrillatore e a condurlo nel locale ospedale, dove poi è deceduto. Si terranno domani nel suo quartiere di Monteverde a Roma i funerali di Giorgio Bracardi, spentosi ieri 93 anni in una casa di riposo a Fiano Romano. Artista a tutto tondo, musicista, attore, comico, è stato un talento unico e irripetibile, umorista eclettico, improvvisatore fuori da ogni regola, lo ricorda Renzo Arbore, suo partner in vari successi radiofonici e televisivi sin dagli anni 70. Calcio: le vittorie interne di Atalanta e Torino chiudono la sesta di Serie A, 3-1 dei bergamaschi sul Venezia, che rimane fanalino di coda, a quota 0, sull'Udinese il 2-1 Granata, e stasera torna in campo la Champions League. Inter e Napoli, reduci dai KO con Real Madrid e Arsenal, alle 21 rispettivamente ospitano il Bruges e sono in Spagna dal Villarreal. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: quando vuoi la qualità delle migliori marche, con prezzi da sottocosto?
1: Semplice. Vado da Bennett e mi preparo a fare le scorte per l'autunno.
0: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con il sottocosto. Scegli tra tanti prodotti di qualità, come il detersivo liquido per lavatrice Dash, in confezione da 3 flaconi da 25 lavaggi ciascuno, scontato del 54% a soli 10,90€.
1: Perfetto per il bucato del cambio stagione.
2: Ulaula.it, semplice, veloce, straordinario. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio. Stai ascoltando Radio Jukebox. Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.
3: Lo puoi richiedere con il codice 8 5 2 9

0: Su Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica.
1: Buongiorno da parte di Marta, ben ritrovati, l'appuntamento è con le stelle. Cominciamo dall'Ariete. Luna e Venere colorano di rosso il semaforo posto lungo la vostra strada. I rapporti familiari attraversano un periodo difficile. Toro, qualunque cosa dobbiate fare, ragionate con calma e prendetevi tutto il tempo necessario. Meglio arrivare più tardi, ma con tutte le carte in regola. I Gemelli, giornata piuttosto leggera, in cui vi sentirete in armonia con tutti, anche se non porterete a casa grandi risultati. Il Cancro. Nel rapporto di coppia cercate di mettere in sordina il vostro egocentrismo. Non arroccatevi su posizioni rigide e luoghi comuni. Il Leone. Se vi è possibile, dedicate un po' di tempo all'esercizio fisico. Vi servirà, se non altro, per scuotervi e recuperare la piena efficienza. La Vergine. Valutate in modo razionale una proposta di lavoro, tanto più che probabilmente si concretizzerà solo in tempi lunghi. Bilancia. Approfittate di oggi per concludere le cose più importanti. Avete lo spirito adatto, la positività e l'opportunismo che servono per fare un colpo da maestro. Lo Scorpione. Per tutti, se volete portare a termine quel lavoro cui tenete particolarmente, rimboccatevi le maniche e datevi da fare. Sagittario. Sarete particolarmente sensibili ai complimenti. Attenzione che non se ne accorga qualche adulatore di pochi scrupoli. Capricorno. Se siete single, attenti a non perdere la testa per qualcuno che ormai è impegnato. Potreste cacciarvi in situazioni poco piacevoli. Acquario. Attenzione a mandare all'aria progetti importanti, possibilità di collaborazioni, trattative di affari e rapporti di amicizia. I Pesci. Favorita la vita a due, grazie ad una placida serenità che vi rende compagni rilassati e piacevoli. E anche

0: Facebook e puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: Lo puoi richiedere con il codice 4 2 9 3.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su eniplenitude.com. Eni per l'Italia.
3: CNR, giornale radio.
4: Tempo in netto miglioramento ovunque, anche se resiste un po' di variabilità al sud sotto la spinta di fresche correnti settentrionali. In mattinata condizioni di generale stabilità su gran parte del paese, con rari disturbi e qualche acquazzone limitato al nord della Sicilia e alla Calabria meridionale. Nel pomeriggio generoso soleggiamento lungo tutta la penisola, salvo per sporadici spunti piovosi a ridosso dei monti della Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
5: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi?
6: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un cascai.
5: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
6: Basta che sia un cascai.
7: E a ottobre la gamma cascai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
6: Wow, una bomba!
5: Tranquilli, intendevo l'offerta.
7: Info su nissan.it, anche sabato e domenica.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 6 6 3 8

se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 10 e 2 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza.

0: il tip.
1: CNR, giornale radio.
2: Ancora bentrovati da Alessandro Cisilin. Continua a oltranza il presidio e i blocchi stradali per la protesta dei lavoratori dell'ex Ilva a Taranto e a Genova. Dopo l'annuncio dello stop dell'area caldo nello stabilimento pugliese, a seguito della sentenza in tal senso della Corte d'Appello di Milano e anche della fermata temporanea dal 15 novembre degli stabilimenti di Genova e Novi Ligure, i sindacati attendono una nuova convocazione a Palazzo Chigi. Oggi il Consiglio dei Ministri per la Cassa Integrazione, ma la richiesta è quella di un rilancio industriale a rischio migliaia di posti di lavoro. La crescita italiana è debole, ma l'economia ha retto l'onda d'urto. Dobbiamo intervenire sugli investimenti, ha detto intanto la Premier Meloni ieri all'Assemblea di Assolombarda a Milano, che fa poi sapere di aver inviato una lettera alla Commissione assieme ai capi di governo di Germania e Belgio, Merz e De Wever, in cui si invoca una corsia preferenziale per gli investimenti sull'energia in vista del vertice europeo di questa settimana. Un'altra notte di guerra in Ucraina, 3 morti e 10 feriti in un bombardamento russo nella regione di Kharkiv, colpito anche un edificio residenziale, tra le vittime un soccorritore. Intanto Trump torna sulla fragile tregua negli attacchi ai siti energetici. Ci sono state violazioni, ma da entrambe le parti. Putin vuole un accordo più di Zelensky, ha affermato in risposta alle accuse ribadite dal presidente ucraino di violazione del cessate il fuoco da parte di Mosca. Nella quarta settimana di mobilitazione studentesca in Francia si apre un'altra giornata di manifestazioni. Tra le richieste degli studenti, un piano da 10 miliardi di euro per i licei. Oggi dovrebbero essere chiusi circa 200 istituti, in netto calo rispetto alle scorse settimane, sostiene il ministro dell'istruzione Geffrè. Dal governo anche un appello, alla luce dei disordini passati, a manifestare in un quadro pacifico. Un'altra ombra su Gianni Infantino. Il presidente della FITA avrebbe percepito introiti non dichiarati da circa 1,6 milioni di euro in aggiunta alla retribuzione ordinaria da 4 milioni e mezzo, violando gli obblighi di trasparenza imposti dallo statuto della stessa federazione. Lo riferisce il Times, con dati relativi al 2024 che però, spiega il quotidiano britannico, sarebbero analoghi a quelli dei 2 anni successivi. E dalla stessa fonte la società incaricata di organizzare i mondiali americani. Infantino è già nel mirino delle critiche per il suo progetto, poi accantonato di privatizzare proprio la gestione dei prossimi campionati iridati. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi?
4: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
3: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
4: Basta che sia un Qashqai!
5: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
4: Wow, una bomba!
3: Tranquilli, intendevo l'offerta!
5: Info su nissan.it, anche sabato e domenica.

Siamo pronti per iniziare, ragazzi, è bellissimo, io non sento assolutamente nulla in cuffia, ma va bene così, probabilmente me lo merito. No, non sento proprio nulla in cuffia. Ecco, insomma, senza cuffia ma ci sono. Senza cuffia ma ci sono. Intanto, buona mattinata e ben sintonizzati. Questa è Radio Jukebox. Soddisfiamo la vostra voglia di musica. 393-999-7794. Il numero a vostra disposizione. Anzi, dove siete, cosa fate, con chi siete. Così almeno cerco un attimino di... insomma, mi mettono una canzone? Grazie. Così posso, uno, iniziare. Due, mi fa, insomma, posso anche sentirmi in cuffia. Ragazzi, ma proprio non ci sono in cuffia, non c'è niente.

0: Poi con noi sono di giù. Oh, ragazzi, sento di nuovo. Mi mancava. No, non sentivo, non potevo nemmeno andare con i messaggi. Non potevo sentire il vostro buongiorno, però la zia me l'ha scritto. Buongiorno la zia, buongiorno. È lì, Buongiorno alla zia. Ah no, devo mostrare, perché ieri, ragazzi, ho preparato il flan di verdure.
1: Buongiorno Vladi, da Rossana di Tendenza Vigliana.
0: Buongiorno Rossana, sì, che bello.
2: Buongiorno da Marco A, come ogni presente. Ciao ciao.
0: Buongiorno Marco,
3: Vladino, buongiorno.
0: Buongiorno,
3: buon martedì a te, a tutti gli amici di Jukebox, casa tutela presente. Ciao Belfiel.
0: Grazie. Ernia con Dedica. Questa è Radio Jukebox e soddisfiamo la vostra voglia di musica.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia con dedicata su Giuba, vabbè, è dedicata a Milano.
2: Vladino, buongiorno, città. Buon martedì qua da Maria da Giaveno. Salutiamo colleghi di Itta Castagno e gli amici della Buffa, il mio amore Davide. Ciao, buona diretta.
1: Ma buongiorno,
3: buongiorno,
1: buongiorno.
3: Ti auguro una buona diretta e un grande abbraccio. Andreina, ciao.
1: Grazie Andreina. 393 999

0: 393 999 7794. Avete scaricato la nostra app ADN Play? Ci guardate, ci ascoltate. Ovviamente stiamo sempre insieme.
1: Buongiorno Adi, ciao, sono Rosa da Corigliano.
0: Ciao Rosa da Corigliano, buongiorno alla nostra amica Rosa. E questa mattina? No. Allora, questa mattina, vediamo un attimino se stanno lavorando per me. Insomma, vediamo se stanno lavorando per me. Devo controllare una cosa. Stanno lavorando. Allora, andate sul nostro Instagram, Radio Jukebox. Andate sul nostro Instagram. No, perché tra poco, no, ci verrà a trovare una persona. E voi dovete scoprire chi ci verrà a trovare. No, ci verrà a trovare una persona che piace tantissimo, ecco, ma proprio tanto, e verrà a trovarci qui nei nostri, viene a prendere una tazzulella e caffè. Viene a prendere una tazzulella e caffettino.

0: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Quando vuoi la qualità delle migliori marche, con prezzi da sottocosto?
2: Semplice. Vado da Bennett e mi preparo a fare le scorte per l'autunno.
1: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con il sottocosto. Scegli tra tanti prodotti di qualità, come il detersivo liquido per lavatrice Dash, in confezione da 3 flaconi da 25 lavaggi ciascuno, scontato del 54% a soli 10,90€.
2: Perfetto per il bucato del cambio stagione.
3: Per la tua pubblicità su questa emittente
4: 800 940 974.
3: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: quanto è bella. Biagio Antonacci, sei io, sei lei. E dobbiamo salutare il nostro amico Gregorio che l'ha richiesta. Ciao Gregorio, buona mattinata.
1: Buongiorno Vladi e buongiorno a tutti i miei amici ascoltatori di Radio Jukebox. Indaffarati a fare mille cose, mi piacerebbe ascoltare Ex di Elodie. Grazie mille e un bacione. Buona giornata.
0: Irama ed Elodie insieme. 393-999-7794. Questa è Radio Jukebox.

0: settembre con Lentiggini su Radio Jukebox. 393 999 7794. Tra pochissimo si torna insieme. Ci sono una marea di vostri messaggi. Buongiorno
1: carissimo Vladi, a te e tutti gli ascoltatori. Ci sentiamo dopo.
0: Vabbè, io rimango qui, non vado via. Giuretto, non andrò via.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Per rinforzare i capelli fragili e privi di vitalità c'è Vital Care Swiss. Le fiale anticaduta donna sono a 6,99 euro e ogni 2 prodotti acquistati tra la linea Vital Care Classica e Made in Swiss in omaggio una maschera flash alla creatina da 100 ml. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
0: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
2: No!
0: Del vetro?
2: No!
0: Di carta e cartone?
2: No, no!
0: Di plastica e metalli?
2: No!
0: Dell'organico?
2: Certo che sì!
0: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido.
2: Facile, no?
0: Scopri di più su biorepac.org.
3: Una sola auto con 2 anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid, fino a 19 km con 1 litro e la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 6.95, TAEG 8.96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Autobank. O Moda 5 Super Hybrid. One car, two vibes.

0: richiesta da Anna che ci segue da vivo. Un bacio grande a lei, il volo con grande amore su Radio Jukebox. Sentiamo voi, ciao.
1: Ciao Blaydi.
0: Ciao.
1: Come stai?
0: Bene, grazie.
1: Tutto bene?
0: Tutto bene, tutto bene. Tu come stai?
1: Sono in macchina che sto andando.
0: Dove stai
1: a
0: andando?
1: Studiare la matematica.
0: Grande.
1: Perché purtroppo ho questo
0: dimmi tesoro.
1: Brutto scoglio da
0: superare. Ce la farai.
1: Da superare.
0: Ce la farai.
1: All'università.
0: Brava, guarda che ce la farai. Stai tranquilla.
1: Mi faresti ascoltare.
0: Che cosa?
1: Qualsiasi canzone. Dei Colors.
0: Volentieri. Un bacione. Ciao Sofia, un bacione.

0: Auguri alla nostra amica. Ovviamente un bacione enorme a Sofia, quell'ostacolo della matematica all'università. Chi è con noi? Ciao
1: Vladi. Sì. Vorrei ascoltare la canzone di A.R. Rahman, sì? The Pussycat Dolls, J-Ho.
0: Va bene,
1: grazie, volentieri. Ciao Vladi, buon pranzo e buon proseguimento. Ciao.
0: Grazie, ciao Walter. Questa è Radio Jukebox.

0: meravigliosa. Era il 2009, mamma mia, ne sono passati di anni. Ciao,
1: Vladi, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Potresti mettere la canzone Die with a Smile di Bruno Mars e Lady Gaga? Grazie, un bacione.
0: Un bacione anche a te. 393-999-7794. Questa è Radio Jukebox. I just want

Stars, restate con noi, questa è Radio Jukebox, soddisfiamo la vostra voglia di musica, scaricate la nostra app e andate sul nostro Instagram, ecco, Radio Jukebox, fammi andare a vedere se hanno lavorato per noi, vai, vado.

0: 600 divani. Ho detto fuori! Fuori tutto!
1: Ho capito.
0: E fatelo sapere alle radio! Disponibilità immediata, consegna entro 48 ore, rapporto qualità-prezzo imbattibile, finanziamenti anche senza busta paga! È chiaro adesso?
2: Sconti fino al 70%. Totac a Frossasco, vicino a Pinerolo, a 20 minuti da Torino.
3: E se venite da fuori Pinerolo, compreso nel prezzo, rimborso viaggio con buoni benzina.
0: Vivani Totac. È chiaro adesso?
2: Totac. Per la tua pubblicità su questa emittente, 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: non deve essere amico. Richiesta da Barbara che ci segue da Livorno. Ciao Barbara. Allora andate sui nostri social, che sia insomma Facebook oppure Instagram, perché trovate il nostro Jukebox Time Machine. Cos'è? Un titolo misterioso, un ospite, tutto quanto da scoprire. Ecco, questa volta sono state nascoste alcune lettere del titolo di una canzone di questo cantante che ci verrà a trovare, sarà direttamente nei nostri studi. Vediamo un pochettino se siete così bravi per riconoscere una delle canzoni che voi richiedete, non è proprio richiedete, faccio presente. Il resto andate su Instagram, provateci, vediamo un pochettino se siete bravi. No, vabbè, vediamo un po' se i nostri amici sono, insomma, le nostre amiche sono brave. Radio Jukebox, mi raccomando.
1: Ciao,
0: Jukebox. Ciao Cris, buongiorno.
1: Buon martedì a tutti, un buongiorno a tutti. Volevo ascoltare la canzone di Vasco, a piacere tuo. Grazie.
0: Colpa del whisky.
1: Un bacio grande a tutti. Ciao.
0: Ciao ciao, un bacione a te. 393 999 7794. Però insomma, secondo me potrebbero anche darmi una mano, no, lo dico per le domande. Sarà

0: Rossi con Colpa del Whisky su Radio Jukebox. Mi piaci tu, mi piaci tu. La prima ora è ormai ci ha lasciato. 393 999 7794. Siete con Vladi, questa è Radio Jukebox.
1: Radio Jukebox. Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 11 in punto. Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
2: Quel ramo di ZTL che volge a mezzogiorno tra due stradine non interrotte in cui per fortuna potevo passare col mio Townster. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Townster Van. Benzina o 100% elettrico con autonomia fino a 314 km, fino a 4,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
3: CNR, giornale radio.
4: Ok salute e benessere.
5: Siamo all'appuntamento con Ok salute e benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Oggi parliamo di malattie renali rare, spesso invisibili, silenziose e per questo ancora profondamente sottovalutate. Per rompere questo silenzio c'è una campagna itinerante che si chiama Clear, obiettivi chiari per la salute dei tuoi reni. Dopo le tappe di Milano, Bari, Torino, Bologna, Palermo, la prossima tappa sarà a Roma il 14 ottobre. Il progetto, promosso da Sobi Italia con il patrocinio dell'associazione pazienti progetto DDD ETS e delle società scientifiche FIR, SINEP e SIP, punta a offrire ai cittadini la possibilità di comprendere il funzionamento di questi organi vitali e l'importanza cruciale della diagnosi precoce. L'iniziativa accende i riflettori su patologie insidiose e complesse come la glomerulopatia da C3, C3G, e la glomerulonefrite membrano proliferativa da immunocomplessi ICMPGN primaria. Ne parliamo con Fabrizio Spoletti, che è presidente di progetto DDD ETS, e gli chiediamo subito quanto incida e che impatto abbia una malattia renale rara sulla quotidianità di pazienti e famiglie in ambito scolastico, sul lavoro, sulla vita sociale e familiare, inoltre quale sia il peso psicologico che ne consegue.
6: Io ho appunto uno dei miei figli che ha questa malattia. L'impatto di questa malattia è molto forte, no? È una malattia che esordia in età pediatrica, per cui per i genitori la diagnosi sul figlio era e ribade un po' una spada di Damocle, no? Perché uno passa di colpo da una vita normalissima all'impatto con la malattia, dove ti dicevano non si sa nulla, non c'è una cura, aiuto. In più, per una diagnosi certa è necessaria anche la biopsia renale, che il fatto nei genitori provoca molta ansia, perché si tratta poi di cacciare un ago in un rene, per cui no, soprattutto per un bambino nessuno è contento di, certo, di farlo. Il problema è psicologico anche con il rapporto con i bambini in scuola. I bambini si sentono diversi. In più ci può essere anche un problema di ipodistrofia parziale, dove perdono l'adito spesso nelle guance, per cui ad esempio mio figlio, quando era alle elementari, i compagni lo chiamavano Teschio e quindi si sentiva, no, diverso dagli altri. Poi ci sono dei problemi reali legati al fatto che la somministrazione delle terapie, così come la necessità di un monitoraggio clinico, vincolano il paziente con queste malattie a trascorrere tanto tempo in strutture ospedaliere. Bisogna accompagnarli. Una cosa che io non sapevo prima di occupare in questa malattia: mentre la nefrologia dell'adulto la si trova praticamente in tutte le città, invece le nefrologie pediatriche, quando va bene, ce n'è una per regione. Si immagini questi problemi legati al trasferto sia in termini economici, perché l'autostrada, la benzina, ma in questo caso i pazienti minorenni, di incidenza sull'attività lavorativa dei genitori, perché poi il genitore deve accompagnarlo.
5: Senta, le malattie renali sono spesso silenti e poco conosciute, i percorsi per la diagnosi a volte lunghi e complessi. In questo contesto, che ruolo ha una campagna di sensibilizzazione nazionale come CLEAR?
6: Creano delle occasioni di confronto tra chi vive la stessa esperienza e contribuiscono anche a costruire, se vogliamo, una rete tra pazienti, familiari, clinici, aziende, comunità scientifica, e quindi insomma tutto quel che aiuta a far conoscere, a far capire, a mettere in contatto è assolutamente molto molto utile dal mio punto di vista.
5: Grazie per essere stati.
1: C'è chi ridisegna lo spazio anche quando lo stile è senza tempo.
7: C'è chi rende la tecnologia più umana per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: dicono ho difeso il mio amore su Radio Jukebox. E qui dobbiamo andare a salutare la nostra amica Dora. Buongiorno.
1: Buongiornissimo da me, lo Vladi.
0: Buongiorno.
1: Buon lavoro e buona diretta. Un abbraccio, grazie. A tutti.
0: Ma ciao,
2: ciao Vladi. Nina da Gugliasco, auguro una serena giornata a tutti. Ciao.

andiamo a salutare Elisa, anzi Elisa, che ci segue dalla provincia di Massa Carrara, per Roberto. Ragazzi, ma che bella, arriva Mandy. Questa è Radio Jukebox, voi siete protagonisti con noi.

0: Pisa, dalla provincia di Massa Carrara. Un bacione a lei, canzone per Roberto. Vabbè ragazzi, quanta emozione. 393 999 7794. Ciao,
1: ciao Vladino.
0: Ma ciao,
1: buongiornissima.
0: Buongiorno,
1: buon martedì. E oggi ti chiederei per favore di ascoltare Acquario di Ultimo.
0: Va bene,
1: ovviamente io sono un acquario.
0: Io uno scorpione.
1: E niente, ti auguro una buona giornata, anche se questo cielo è nuvoloso.
0: No,
1: un bacio grande.

attimo con Aquario su Radio Jukebox. 393-999-7794. Torniamo tra pochissimo. Questa è Radio Jukebox. Siete tantissimi, grazie per stare con noi in televisione sul canale 254, televisore connesso ad internet. In tutta Italia potete seguire Radio Jukebox.

0: quando vuoi la qualità delle migliori marche, con prezzi da sottocosto?
1: Semplice. Vado da Bennett e mi preparo a fare le scorte per l'autunno.
0: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con il sottocosto. Scegli tra tanti prodotti di qualità, come il detersivo liquido per lavatrice Dash, in confezione da 3 flaconi da 25 lavaggi ciascuno, scontato del 54% a soli 10,90€.
1: Perfetto per il bucato del cambio stagione.
2: Qualità alta, prezzi imbattibili, solo su ulaula.it. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Noemi con Bagnati dal sole. Ciao Vera, ciao David. 393 999 7794, sentiamo voi.
1: Buongiorno,
0: ciao.
1: Bladi.
0: Buongiorno.
1: Buona giornata da Katia. Ciao. Ciao.
0: Buongiorno Katia, che carino il suo. Ciao ciao. Vai, sentiamo. Ci sono una marea di vostri messaggi, per questo grazie a tutto il popolo di Jukebox. Vai, sentiamo.
2: Eccomi qua.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno. No, mi sono dimenticata di Radio Jukebox.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti da Maddi.
0: Ciao Maddi, buongiorno Vladi, io sono con la mia amica Ketty, sono Teresa da Reggio Calabria. Potresti mettere la canzone di Loredana Bertè, sono figlia di? Grazie e un abbraccio.

0: Ciao Teresa, 393 999 7794. Vai, sentiamo voi.
1: Buongiorno Vladino.
0: Buongiorno. Ah, basta, è finito. No, credevo dicesse dell'altro. Andiamo a salutare Falbo, che vuole ascoltare Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo, La Costiera Amalfitana.

0: Rise, Nino D'Angelo, La Costiera Amalfitana su Radio Jukebox.
1: Buongiorno Vladi.
0: Buongiorno.
1: Sono io il camion da Carmelo da Nuvara. Una buona giornata.
0: Buongiorno
1: a tutti anche gli ascoltatori. Ciao Vladi.
0: Ciao Carmelo, grazie. Anzi, e buon lavoro sul tuo camion. Buon viaggio. Ruggine, il nuovo di Levante.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenere.

0: Franci Chicken Strips, tutto per il tip.
1: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 € più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 € più IVA. Info su iliad.it.
2: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
3: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Gianna Nannini, meraviglioso errore su Radio Jukebox. Buongiorno a Dani da Rovara, che bella questa canzone della Nannini, e grazie.
2: Buongiorno, buongiorno. Guardi, buongiorno a tutti dalla mitica Cetti. Oggi buongiorno, è il mio Cetti. Giorno di riposo, finalmente, dopo una settimana. Volevo se gentilmente mi mandi Stai con o sì di Zenar.
1: Va bene.
2: E la dedico al mio compagno Lorenzo, poi saluto il mio nipotino Pietro Tommaso, mia sorella Roberta, altre persone mi vogliono bene, tutti i radioascoltatori di Radio Jukebox, un abbraccio forte a te, un bacione, buon martedì a tutti, ciao da Cetti.
1: Ciao Cetti.

0: 0266 997 749 4, ti conosci. Andiamo a salutare Cetti di Reggio Calabria.
1: Ciao Vladi, buongiorno.
0: Buongiorno
1: a tutto il pubblico di Jukebox. Se non l'hai già mandata,
0: dimmi,
1: per favore me la mandi, Coco Jumbo di Mr. President.
0: Volentieri.
1: Che ti ho richiesto ieri come una furbacchiottona.
0: Brava.
1: E come seconda canzone.
0: Brava, furbacchiottona. No, se l'hai detto da sola, bellissimo. Cristo.

0: con Coco Jumbo, sono Radio Jukebox. Mamma mia, ma ti ricordi questa canzone? Ma una
1: buongiorno Vladi, buon martedì. Ciao. Un abbraccio a te, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Jukebox. Ciao da Davide.
0: Dall'Australia lui è qui.

0: 393 999 7799.
1: Buongiorno a tutti di Radio Jukebox.
0: Ciao, buongiorno.
1: Questa mattina volevo dedicare questa canzone a mio marito di Laura Pausini.
0: Quale?
1: In essenza di te.
0: Volentieri.
1: Buongiorno amore mio, ti amo. Fatti forza che sei un leone.
0: Che
1: sei
0: bello.
1: La mia vita, ti amo tanto.
0: 393 999 7794. Questa è Radio Jukebox.

0: Laura Pausini in assenza di te su Radio Jukebox. 393 999 7794, il numero a vostra disposizione. Sentiamo voi.
1: Ciao Vladi, sono Daniele Bar Cincini, Corso Cincinnato.
0: Ciao Daniele,
1: volevo fare un saluto a te e un saluto speciale a Elisabetta, la cugina Stefania, e dedicargli questa canzone di Achille Lauro, Amore Disperato.
0: Va bene.
1: Un bacio a tutte le mie fans.
0: Ancora.
1: E anche a te. Ciao a tutti.
0: Ancora.
1: Un abbraccio.
0: Stefania.

0: 393 999 7794. Sentiamo voi.
1: Buongiornissimo Vlani, buongiornissimo da Gemma, saluto a te Marco Acomen, volevo ascoltare la colonna sonora di 50 sfumature di grigio.
0: Qua ne approfitto per salutare anche Manu da Firenze.

Golding con Love Me Like You Do su Radio Jukebox. E fatemi salutare la Manu da Firenze, ma anche Gemma che l'ha richiesta. 393 999 7794. Questa è Radio Jukebox.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 12 e un minuto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 più IVA. Info su iliad.it.
0: CNR, giornale radio.
2: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. A oltranza il presidio, i blocchi stradali dei lavoratori dell'ex Ilva a Taranto e in Ligure dopo l'annuncio dello stop dell'area a caldo nello stabilimento pugliese a seguito della sentenza in tal senso della Corte d'Appello di Milano e anche della fermata temporanea prevista dal 15 novembre degli impianti di Genova e Novi Ligure. I sindacati attendono una nuova convocazione a Palazzo Chigi. Oggi il Consiglio dei Ministri per la Cassa Integrazione, ma la richiesta è quella di un rilancio industriale. La sindaca di Genova, Sali, riferisce però di aver ricevuto dal governo spiragli positivi sul destino degli stabilimenti liguri. Ci sono anche gli universitari a fianco dei liceali oggi nella nuova giornata di manifestazioni studentesche in Francia, alla quarta giornata di mobilitazione. Oggi dovrebbero essere chiusi circa 200 istituti, in calo rispetto alle scorse settimane, aveva pronosticato stamane il ministro dell'istruzione Geffrè. Dal governo anche un appello alla luce dei disordini pregressi a manifestare in un quadro pacifico tra le richieste degli studenti più fondi per l'istruzione. È salito a 4 morti e 15 feriti il bilancio dell'attacco missilistico russo su Kharkiv, colpito un edificio residenziale. Tra i feriti un soccorritore del servizio d'emergenza è intervenuto sul luogo dell'attacco. Diversi feriti anche a Rivne, nell'Ucraina occidentale, dove un drone ha colpito una scuola. Il Ministero della Difesa russo ha rivendicato anche l'attacco a un centro logistico nella regione di Nikolaev. Intanto sale la tensione anche con la Bulgaria. Due navi sono state colpite da droni al largo delle coste bulgare sul Mar Nero, tratti in salvo 5 membri dell'equipaggio. Altri 11 risultano dispersi. Una delle navi è affondata. Il premier Radev ha definito gli attacchi inaccettabili e ha annunciato di voler convocare l'ambasciatrice russa. Calcio, si tifa oggi per l'Italia femminile alla caccia del pass per i mondiali alle 18:15 a Firenze nel ritorno del primo turno dei playoff. Le azzurre ospitano la Bielorussia, battuta 2-0 l'andata. Chi passa sfiderà in finale la vincente tra Serbia e Finlandia. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Mina e Celentano, sarà col sale, che bella l'avete cantata. Un bacione a Dani. Allora, c'è Mauro che scrive: l'ospite di domani è Irama. Allora, intanto, caro Mauro, dovresti però tirare fuori il titolo. Allora, andate sulla nostra pagina e sui nostri social, ecco, Radio Jukebox, c'è un post, il Time Machine, ci sono delle lettere, mi sento un pochettino, insomma, il Jerry Scotti della situazione. Ho bisogno della mia Samira, via Arona numero 8 Torino, mi raccomando, se c'è una N, poi c'è una R, c'è una A, c'è una T, di N ne abbiamo tre, scusate, e poi c'è una, questo insomma, dovete tirare fuori, indovinare ovviamente prima il titolo della canzone, questo nostro Time Machine, insomma, e poi ovviamente scoprirete chi verrà a trovarci domani nei nostri studi qui a Torino. Piace tantissimo, dico veramente che piace tantissimo.
1: Good morning, Giuboxer, ciao Radino, come stai?
0: Bene, bene, bene, tutto a posto.
1: Sono contento, anche noi, dai, tutto bene. Senti, cortesemente, oggi mi farebbe piacere ascoltare di Loren.
0: Sì? Tattu. Va bene.
1: Ti ringrazio, saluto a te, a tutti gli ascoltatori di Giubox, ai tuoi colleghi e a tutti quelli che mi conoscono.
0: E fai il bravo.
1: Essendo bravi, continuiamo a farlo. Ciao da Gianmarco.
0: Grazie, Gianmarco. Sei entrato nei nostri social. Vai un attimo a curiosare. Il titolo della canzone, scopritelo.

Loren con Tattoo Radio Jukebox. Ragazzi, mi potete mettere per favore la nostra pagina social in video, perché ci sta guardando? No, perché l'amico Mauro, l'amico Mauro, io ho capito che a te, insomma, sei fan di Rama, ma con tutte queste no, mettetelo per favore, grazie, con tutte queste lettere da scoprire, ecco, il titolo della canzone lui scrive Nera, ecco, ma guarda quante lettere ci sono da poter da scoprire, insomma, è un titolo lungo di una canzone lunga. Mauro, che vado a salutare, non è nera, ma dai, ma non è nera. No, allora Mauro secondo me non potrebbe andare a giocare a nessun gioco di quelli televisivi. No, lasciamola a casa Mauro. No, non è Irama, guarda, ti do un aiutino, non verrà Irama a trovarci. Allora, buongiorno, vorrei dedicare al mio amore la canzone di Eros Ramazzotti, Più bella cosa. Io sono Simona da Cinque Frondi. 393 999 7794. Guarda un po', c'è chi. Non ho detto nulla.

più bella cosa su Radio Jukebox. 393 999 7794. C'è Veronica che se riproducete il mio audio, vero? E qua ci sono una marea di messaggi. Arriverai, non c'è scritto Veronica. No, c'è scritto Veronica, c'è scritto riproducete il mio audio. Allora vediamo, ma è giusto? No, scusate, ma l'hanno indovinato così. Insomma, chi è che... Allora, mandatemi un messaggio vocale. 393 999 7794. Veronica, manda il messaggio vocale e dimmi chi verrà domani a trovarci. No, no, no, Veronica, hai un compitino. Chi ci verrà a trovare domani? Ma il compitino ce lo può avere anche The Black Olex, anche lui. E perché insomma, si chiama The Black Olex? No, scusa, perché? Se aveste un nickname strano.

0: quando vuoi la qualità delle migliori marche, con prezzi da sottocosto?
1: Semplice. Vado da Bennet e mi preparo a fare le scorte per l'autunno.
0: Fino al 17 ottobre, da Bennet risparmi tantissimo con il sottocosto. Scegli tra tanti prodotti di qualità, come il detersivo liquido per lavatrice Dash, in confezione da 3 flaconi da 25 lavaggi ciascuno, scontato del 54% a soli 10,90€.
1: Perfetto per il bucato del cambio stagione.
2: Due magnolie.
3: Questo mese sono al verde, che faccio? Rinuncio a uscire tutte le sere e resto davanti alla TV?
4: No, fai un salto al ristorante Due Magnolie. Gusti pizza cotta nel forno a legna, piatti di pesce e spendi il giusto. Ampio parcheggio, chiuso il lunedì. Info 011 99 684 73.
2: Due Magnolie.
5: Tutti sabato sera cena con musica dal vivo.
6: Strada Mappano 123, angolo via Fontanili a Mappano, frazione di Caselle.
7: Per la tua pubblicità su questa emittente
8: 800 940 974.
9: Una scelta importante

0: 393 999 7794. Allora andiamo da Veronica. Veronica, che ha risposto, arriva subito. E questa è la canzone, è andata in onda. No, volevo dirti solamente, Veronica, hai richiesto una canzone che è già passata, però sentiamo il messaggio.
1: Ciao Vladi, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Buon martedì da Veronica.
0: Ciao Veronica.
1: Portiera. Volevo chiederti se potevi salutare la mia mamma, che
0: sì?
1: Si chiama Salvatrice.
0: Bene.
1: E se potevi metterle Cercami di Renato Zero.
0: È andato.
1: Grazie,
0: in onda.
1: Un bacio a tutti.
0: È andato in onda. Allora, ritorniamo. Veronica ha risposto, ha risposto. Potete mettere per favore, potete comprare la vocale, insomma, mentre ci siete, insomma, quale vocale potreste comprare? Insomma, lo potete mettere in sovraimpressione. Veronica ha risposto, adesso noi andiamo. Ma secondo, mi state guardando, vero? Ma secondo voi di quale mandatevi il messaggio vocale, di quale canzone stiamo parlando? E chi ci verrà a trovare domani? Sarà qui nei nostri studi, verrà a trovarci domani. Chi verrà a trovarci domani nei nostri studi e quale canzone è nascosta tra queste lettere? Quale canzone è nascosta tra queste lettere? Vediamo un pochettino. Insomma, posso sentire le vostre voci? Vediamo un po'. Vai.
1: Per me viene Sal da Vinci.
0: E la canzone come si intitola? Come si intitola? Perché sempre, viene lui?
2: Sal da Vinci, non riesco a farti innamorare.
0: Non riesco.
2: No,
0: adesso volevamo un pochettino riuscire a capire anche grazie a voi. Domani sarà con noi Sal da Vinci, ci verrà a trovare nei nostri studi. Qua torniamo, ragazzi, veramente indietro. Non riesco a farti innamorare. Se voi avete delle domande per Sal.

0: innamorare domani Sal ci verrà a trovare in studio e chiacchiereremo ovviamente con lui. Vabbè, vincitore del Festival di Sanremo. No, volete mettere Rossetto e Caffè? Per sempre sì, poesia, fantastico. 393-999-7794, restate con noi, questa è Radio Jukebox.
1: Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
2: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
3: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale. La principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
2: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
4: Messaggio promosso da Sanofi.
5: Amore, quanto di anticipo?
4: Zero.
5: E di interessi?
4: Zero.
5: E quanto ci pensi ancora?
4: Zero. La prendo.
6: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MGZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
7: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: Date perse con Marco Mengoni, il nuovo singolo su Radio Jukebox. Sentiamo le vostre voci, ciao!
1: Ciao a tutti, sono Marina da Palermo.
0: Ciao Marina!
1: Voglio far ascoltare a mio marito Matina Iva nella canzone di Gigi Finizio, come Qual stai? È? Vita mia, sei sempre nel mio cuore e ti amo, lo sai.
0: È carina.
1: E prima di andare a scuola, Clara ti vuole salutare.
0: Vai, vai,
1: sono
0: vai.
1: Papà.
2: Ciao papà!
0: Amore!
1: E Rosa sta dormendo. Ciao vita mia, un buongiorno anche a voi.
0: Gigi Finizio su Radio Jukebox, 393 999 7794.

0: come stai su Radio Jukebox? Sentiamo voi, ciao.
1: Buongiorno Platinos.
0: Buongiorno.
1: Oggi per ascoltare una bella canzone di Marco Masini.
0: Quale?
1: Cenerentola. Grazie, bella. Buona giornata a tutti e buon appetito da Savino.
0: Bella, no, ho capito una cosa seria. Giusto? È quella, che bella.

0: momento la innamorata su Radio Jukebox. Grazie Savino, che bella.
1: Buongiorno.
0: Ciao.
1: Madi.
0: Buongiorno.
1: Buon martedì, vorrei dedicare una canzone al mio amore Alessandro.
0: Quale?
1: Marco Mengoni.
0: Messo.
1: L'essenziale.
0: Già andato in onda.
1: Se l'hai già messa, metti Lara Pausini come
0: anche
1: se
0: lei
1: non fosse stato amore.
0: Anche lei.
1: Ciao Maria mia, ti amo tanto.
0: Anche lei è andata in onda.

Ariete insieme ad Angelina Mango, che bella vita, sono di Jukebox. 393-999-7794 il numero a disposizione, soddisfiamo la vostra voglia di musica, restate con noi, questa è Radio Jukebox.

0: Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Sebastiano che ci segue da Viareggio, ricordo bene, Viareggio, giusto? Sebastiano, ciao, volevo ascoltare gli 883 con La dura legge del gol. 393 999 7794, sentiamo le vostre
1: ciao,
0: voci.
1: Ciao Vladi, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Sono Maria Rosa.
0: Ciao Maria Rosa.
1: Speriamo che oggi riesco ad ascoltare un po' la canzone che ho richiesto da qualche giorno che non faccio in tempo, e penso anche oggi, visto l'orario. Comunque,
0: scarica
1: la chiedo lo stesso.
0: ADN Play.
1: Vorrei ascoltare la canzone dei BTS, Swim. Grazie, buon pomeriggio e visto l'orario, buon pranzo. Swim.

0: BTS con noi su Radio Jukebox. 393 999 7794, il numero a vostra disposizione, sentiamo le vostre voci. Ciao.
1: Ciao Vladi, ciao. Buon pranzo a
0: grazie.
1: Te e alla grande famiglia di Radio Jukebox. Ascolta, mi faresti sentire Saif e Bresh, se ho detto bene?
0: Parlare d'amore.
1: Parlare d'amore, oppure volete. Sempre Saif.
0: Tu mi piaci.
1: Tu mi piaci tanto.
0: Lo sapevo io.
1: Un bacione, Andreina.

0: Saif insieme a Bresh, parlare d'amore su Radio Jukebox 393 999 7794.
1: Domani ci sono 883.
0: Ma magari
1: domani mattina o pomeriggio, non lo so.
0: Ma magari ci venissero a trovare, si riunissero gli 883. Ma magari no. Non sarà Max Pezzali e Mauro Repetto, non saranno loro a venirmi a trovare. Ma non so ancora quando, ma domani ci verrà a trovare Sal Da Vinci.
2: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 13 e un minuto. Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
3: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Scopri la promozione su Omino Bianco detersivo lavatrice da 44 lavaggi. Un pezzo a 4,49€, due pezzi a 7,99€. E per la pulizia del bagno trovi detergenti in gel vicinetto da 700 ml. Un pezzo a 1,69€, due pezzi a 2,99€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
4: FastWeb presenta: lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.

Questa era Amore Dilemma su Radio Jukebox, 393 999 7794. Ragazzi, un po' di giorni che non lo chiedo, no, visto l'orario, dove siete, cosa fate e con chi, no vabbè, visto l'orario mi informo solo per quello, visto l'orario.

0: Olivia Rodrigo con Essence Song su Radio Jukebox. 393 999 7794, scaricate la nostra app ADN Play, ci guardate, ascoltate, seguiteci sui nostri social Radio Jukebox, cliccate, mettete mi piace.
1: Ciao Vladino,
0: nuovi aggiornati.
1: Vladino bello e caro.
0: Sono io, sono, però tutto
1: come
0: quanto...
1: stai? Sono Martina.
0: Io bene, Martina.
1: Le ragazze del cablaggio.
0: Dipende chi
1: io.
0: Saluti. Guarda.
1: Ieri hai fatto il monello.
0: Io.
1: Invece attendavamo che mandassi in onda la canzone, invece.
0: Vabbè, siete
1: invece
0: tanti.
1: Ci è andata male.
0: Vabbè, ma voi.
1: E te la richiedo oggi. Ma volevo chiedere se puoi metterci per
0: favore.
1: Non
0: andare in onda, eh.
1: I Pretenders con Al Stand By You. Per favore, grazie, un bacione, ciao da tutte noi,
2: ciao
1: Vladi, ti vogliamo bene, ti adoriamo e un saluto anche a Michele, non ti ingelosire,
0: non ciao, ti ingelosire. Ciao, non ti ingelosire.

Sono i Pretenders con Estelle Van Houten, Radio Jukebox. Che bella, mamma mia. 1994. Salutiamo quelle che dovrebbero essere le mie. Dovrebbero essere le mie fanciulle, ma

0: Quando vuoi la qualità delle migliori marche, con prezzi da sottocosto?
1: Semplice. Vado da Bennet e mi preparo a fare le scorte per l'autunno.
0: Fino al 17 ottobre, da Bennet risparmi tantissimo con il sottocosto. Scegli tra tanti prodotti di qualità, come il detersivo liquido per lavatrice Dash, in confezione da 3 flaconi da 25 lavaggi ciascuno, scontato del 54% a soli 10,90€.
1: Perfetto per il bucato del cambio stagione.
2: Spendere meno non è mai stato così semplice. Clicca ulaula.it.
3: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Togni con Luna su Radio Jukebox. Dobbiamo salutare Andrea del Camperando di Giaveno. Ciao Andrea, 393-999-7794, il numero a disposizione. Sentiamo, ciao.
1: Ciao, Brad, ciao. Francesca.
0: Ciao Francesca.
1: Per favore, potresti mettere la canzone di Dargin D'Amico, Dove si balla?
0: Volentieri.
1: Grazie. Un caro saluto a te e a tutto Radio Jukebox.

Lunghi con Elisa, il suo nuovo singolo. 393 999 7794. Devo andare a salutare Andrea che ci segue da Rivigliasco. Ciao Andrea, voglio ascoltare Elisa. Questa è Radio Jukebox. Avete scaricato la nostra app ADN Play? Avete la possibilità di guardare e ascoltare sempre Radio Jukebox.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: CNR. Giornale radio.
3: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. È il giorno del ricovero di Papa Leone XIV al Gemelli di Roma. Sentiamo Nicola De Muro.
4: Tutto è pronto al Policlinico Gemelli di Roma per accogliere Papa Leone XIV, dove subirà tra oggi e domani l'operazione per la rimozione di un nodulo al polmone. Per il pontefice è pronto un appartamento al decimo piano, ma non lo stesso appartamento dove furono ricoverati Papa Giovanni Paolo II e Francesco, perché è in ristrutturazione. Tutte le udienze sono state sospese fino al 20 ottobre. È stato lo stesso Leone a dare la notizia ai fedeli raccolti in Piazza San Pietro domenica per l'Angelus, un annuncio inedito nella storia della Chiesa, fatto con semplicità, che ha sorpreso tutti i cattolici, anche la stessa curia romana, il cardinal Parolin, segretario di Stato.
5: Siamo rimasti tutti colpiti dalla serenità con cui il Papa ha dato l'annuncio di questo intervento e speriamo che, come lui ha detto, siamo proprio all'inizio, ecco, di questa difficoltà, e che quindi si possa togliere al più presto e risolvere così il problema. Siamo fiduciosi di questo, però naturalmente lo accompagniamo tutti con la nostra preghiera e con il nostro affetto, anche ieri.
4: Molti pellegrini presenti già all'entrata del Gemelli in attesa dell'arrivo del Papa. Probabile che domenica il pontefice reciti l'Angelus dallo stesso policlinico.
3: È salito a 4 morti e 15 feriti il bilancio dell'attacco missilistico russo su Kharkiv, colpito un edificio residenziale. Diversi feriti anche a Rivne, nell'Ucraina nord-orientale, dove un drone ha colpito una scuola. Il Ministero della Difesa russo ha rivendicato anche l'attacco a un centro logistico nella regione di Nikolaev, mentre centinaia di droni ucraini hanno bersagliato la regione di Mosca. E sale la tensione anche con la Bulgaria. Due navi sono state colpite da droni al largo delle coste bulgare nel Mar Nero, in salvo 5 membri dell'equipaggio, mentre altri 11 risultano dispersi. Una delle navi è affondata. Il premier Radev ha annunciato di voler convocare l'ambasciatrice russa e ha richiesto una riunione urgente del Consiglio di Sicurezza della NATO. Anche la Presidente della Commissione von der Leyen ha condannato gli attacchi definendoli inaccettabili. Il Mar Nero è diventato un altro fronte dell'escalation della guerra russa in Ucraina, ha scritto su X. Calcio infine, entrambe reduce da due sconfitte all'esordio, imperativo vincere per Inter e Napoli, che stasera aprono la seconda giornata di Champions League alle 21. I nerazzurri ospitano a San Siro il Bruges dell'ex Sommer, mentre i partenopei alla stessa ora fanno visita agli spagnoli del Villarreal. Le parole dei due allenatori, Cristian Chivo e Max Allegri.
6: Abbiamo imparato e sappiamo che dobbiamo dar valore alle cose che facciamo con tanta fatica, che niente è scontato, non sottovalutiamo nessuno. Abbiamo raggiunto, credo, una mentalità che ci porta ad entrare in campo con tanta responsabilità, a volte con l'atteggiamento giusto, anche se quello si può migliorare, con la determinazione giusta, con la voglia di essere dominanti.
7: Una partita molto complicata, perché comunque Villarreal è una squadra che ha avuto un inizio non facile, invece ora si sta riprendendo, ha fatto le vittorie, soprattutto ha fatto una bellissima partita sabato contro il Real Madrid. E giocare qui è sempre complicato, bisogna cercare di fare il risultato, perché comunque bisogna cominciare a fare dei punti, visto che il nostro obiettivo è quello di passare il primo turno ed essere a marzo ancora dentro la competizione.
3: E domani grande attesa per Roma, Real Madrid e Feyenoord Como. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
8: Una sola auto con due anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid, fino a 19 km con un litro e la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 6.95, TAEG 8.96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Autobank. O Moda 5 Super Hybrid. One car, two vibes.

Annalisa con Esibizionista su Radio Jukebox. Canzone richiesta da Jessica. Ciao Jessica. Ciao caro Vladi, mi faresti ascoltare per favore Frasi mai dette di Angie? Grazie, un abbraccio e un baciotto. Questo è il messaggio che arriva da parte di Sabri. Ciao Sabri. 393 999 7794. Questa è Radio Jukebox.

0: Angie con Frasi mai dette su Radio Jukebox. Ciao Sabri, 393 999 7794.
1: Sentiamo. Allora Vladi, sì. Prima ti saluto e saluto a tutto il mio pubblico e a mio marito.
0: Benissimo.
1: Ma questo è di mio marito e questo è il mio caro pubblico.
0: Va bene.
1: Però che stiamo male. Allora Vladi,
0: dimmi tutto, che ho fatto?
1: Se fosse una ciadda, una paloma, tu recupera la matana, un'aquila,
0: sì,
1: mosca, una farfalla,
0: un qualsiasi un volatile,
1: un'ape, venisse il cartolino e venisse a bere e poi tu mi sta presentando la tua regia
0: grazie
1: regia che hai messo a pratica ora un numero uno.
0: Sì, però dovresti fare un viaggio,
1: che se tu scendi in Palermo tutto ci mandano tutti i saluti.
0: Sì, però
1: ma credo non ti sto babbando regia, hai fatto una cosa bella.
0: Tu
1: ciao,
0: dovresti
1: Vlade, ma vero però
0: va bene.
1: Comunque se mi puoi dedicare una canzone, quella rosa rossa per te, e
0: ho comprato
1: mio marito
0: stasera.
1: E la dedico pure a te Vlade, a tua madre, alle vostre famiglie, pure al mio caro pubblico,
0: a tutti.
1: E pure alla regia,
0: anche
1: la regia che ti fici mettere cattia,
0: ma
1: come a credere. No,
0: allora guarda,
1: non addomata le persone,
0: dovresti
1: a se per casa la patta o lo piatto in senso buono, cioè, una diventa allegra.
0: Okay.
1: Ciao a tutti, che chiamo mio marito
0: mia.
1: Di nuovo, ciao Pino, ti amo,
0: ma io
1: non ti scuotere la canzone,
0: ma io come farei senza Teresa da Palermo, perché mi riempie il cuore.

0: con Rose Rosse su Radio Jukebox. 393 999 7794. Un bacione alla nostra Teresa, ecco, un bacione enorme. Dai, sentiamo le vostre voci, sentiamo i vostri messaggi, siete una marea, grazie a tutti quanti voi. Chi c'è con noi?
1: Buongiorno Vladi.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno. Ciao a te, tutti voi componenti della Radio Jukebox, tutto lo staff, e anche un grandissimo buongiorno a tutti i nostri ascoltatori, ascoltatrici.
0: Ciao Tauro. Ciao Torino.
1: Se mi fai ascoltare la canzone di Pupo.
0: Quale?
1: Su di noi.
0: Su di noi.
1: E la dedichiamo sempre a tutti coloro che stanno ascoltando questa mittente della Jukebox.
0: Bravo.
1: Ciao, Tonino da Drosi, Piana di Gioia Tauro. Ciao.
0: Ciao Tonino, grazie. 393 999 7794.

Era Pupo con Su di noi su Radio Jukebox. 393 999 7794. Giusy richiede una canzone che non fa parte della nostra programmazione. Scrive: Vladi, come stai? Bene. E senti, vorrei ascoltare, insomma, grazie della compagnia che ci fai ogni giorno, ti adoro, baci. Questo è il messaggio di Giusy, ma richiede una canzone che non fa parte della musica programmata da Jukebox.

0: John Legend, questa era All of Me su Radio Jukebox. E mi raccomando, ditelo a tutti, chiunque ve lo chiedesse, che voi ascoltate Radio Jukebox. Giusy, dai, carissima Giusy, Giusy ci richiede le cose un po' strane, quelle che non si sentono in radio, ecco, quelle, e poi scrive grazie Vladi, io ci ho provato. Lo
1: ma
0: fa apposta,
1: caro Vladi, tutto
0: posta.
1: Bene, tutto ok, lo spero tantissimo.
0: Bene, bene,
1: sono sempre
0: a posto.
1: Massimo da Torino.
0: Ciao Massimo.
1: Senti qua, oggi
0: dimmi,
1: per favore, mi puoi far ascoltare Ivano Fossati con La mia banda sulla
0: la
1: rock?
0: Mia banda
1: per
0: sulla
1: canzone
0: rock.
1: Bellissima, un po' retro, ma mi piace tantissimo. Primis, come sempre, la dedico a te e tutti gli altri miei amici. Dai che ci sentiamo domani. Buon pomeriggio a tutti.

0: Ivano Fossati con La mia banda suona il rock su Radio Jukebox. 393 999 7794, state lì con noi, tra pochissimo si torna insieme, soddisfiamo la vostra voglia di musica, questa è Radio Jukebox.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 14 e un minuto. Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
2: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
3: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
4: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
3: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
5: Messaggio promosso da Sanofi.
6: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
7: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: La richiesta Elia da Garfagnana, si è spento il sole con Adriano Celentano. Ciao Elia, un bacione enorme, fantastica. Questa è Radio Jukebox e noi soddisfiamo la vostra voglia di musica. Dovete solamente interagire con noi, farci sentire le vostre voci. 393 999 7794.
1: Buongiorno Vladi.
0: Buongiorno.
1: Sono Mauri. Buon Ciao Mauri. Martedì dalla Val di Susa. Metti una bella baciata per darmi la carica stasera, dedicata a tutti quelli che ballano latino. Buona giornata a tutti.

0: po' di movimento, pochettino, non è che ami tantissimo la musica latina, però bravi coloro che sono capaci. No, vabbè, ma bravissimi.
1: Vladi, io ti sto guardando e ascoltando tramite l'app.
0: Brava.
1: Mentre sto mangiando i gnocchi.
0: Mangia gli gnocchi.
1: Buon appetito ancora. Ciao.
0: Insomma, gli gnocchi solitamente è il giovedì.
1: Tu farai pranzo. No. Un bacione. Andrei.

333 999 7794. Ciao caro amico Vladi, puoi fare un saluto all'elettricista Michele e al falegname pazzo Jack? Potresti mettere Gigi D'Agostino, così si balla in barca. Un saluto da Fabio dalla Romagna, pure in barca sono loro. No, Fabio, Fabietto, Fabiucci è in barca. Salutiamo gli amici dalla Romagna. Ci sta ascoltando dalla barca. Ci fai vedere qualcosa? No, vabbè, è che non vedo il mare da un po'. E allora, insomma, c'è un po' quella mancanza. C'è quella mancanza. Sì, lo so che questo fine settimana andrò in Calabria. Non so quante cose riuscirò a fare andando in Calabria, stando nemmeno 24 ore.

Gigi D'Agostino con L'Amour Toujours su Radio Jovox. E salutiamo il nostro amico Fabio dalla Romagna, che erano in barca. Ma stanno lavorando, giusto? Stanno lavorando.

0: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente
2: 800 940 974.
1: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Taylor Swift con noi su Radio Jukebox.
1: Ciao Vladi, sono Luna.
0: Ciao Luna.
1: Sono in macchina con mia zia e volevamo salutare mio cugino Tommaso,
0: sì?
1: Che adesso è a scuola, e volevamo ascoltare anche la canzone L'uomo dietro al campione.
0: Di Diodato. L'ascoltiamo subito. Questa è Radio Jukebox.

0: L'uomo dietro il campione, la serie è molto bella, insomma, veramente. Questa era la colonna sonora. Vai, ciao.
1: Buon
0: chi è
1: pomeriggio
0: con noi?
1: A tutti da Beppe. Ciao,
0: ciao
1: Vladi.
0: Beppe.
1: Oggi mi piacerebbe ascoltare dei Pooh Uomini Soli.
0: Sono andati
1: stamattina in onda. Sono stato un po' indaffarato qui con le macchine al lavoro. Non ce l'ho fatta a mandarti messaggio. Buona giornata a tutti.
0: Ma cosa facevi con le macchine? Ma stavi giocando, cosa? Hai creato una pista? Ma cos'erano? Macchinine, cos'erano? Ah vabbè, insomma, a me piace un po' che siano curiosare, insomma, riuscire a capire anche come vivete il vostro quotidiano lavorativo, insomma, è carino.

Ah, vero, è dei giornalisti con noi su Jukebox. Ciao Omar. 393-999-7794, restate con noi. Tra poco si torna insieme. Questa è Radio Jukebox.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Le creme viso Omio sono a 11,99 €, pelle più curata ogni giorno. Per una detersione profonda prova il gel detergente a 5,49 € o le acque micellari a 3,99 € e con due prodotti Omio in omaggio una pochette. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: Benedetto Settembre oramai è andato, cara Orietta Berti, insieme a Nina Zilli e Danti. Settembre è andato, adesso c'è ottobre, ci sono già gli alberi di Natale nei supermercati. È vero.
1: Ciao Vladi, ciao Mario da Cugne.
0: Ciao Mario.
1: Ciao, come stai?
0: Bene.
1: Non sono stato tanto bene.
0: Mi spiace.
1: Per problemi di cuore.
0: Mannaggia.
1: Mi metti Claudio Baglioni.
0: Tutto bene.
1: Sì, per favore.
0: Va bene.
1: Ciao. Un salutone da Mario da Cornier.
0: Ciao Mario, grazie, anzi un abbraccio enorme al nostro amico Mario che non è stato bene. Claudio Baglioni, La vita è adesso. 393 999 7794.

0: Claudio Baglioni con La vita è adesso su Radio Jukebox. Ciao Mario, mai sentiamo le vostre voci.
1: Vladi, ma non gli autoveicoli, le macchine utensili.
0: Vabbè, che ne so io che sono utensili.
1: Allora mi fai ascoltare i Purple Disco Machine, metti un pezzo che vuoi te per favore, grazie. Ciao,
0: ma adesso non ridere perché non conosco il lavoro che fai. Tu parli di macchine e per me sono macchine, non lo so. Ma io che ne posso sapere? Ma mica so se fa il meccanico, se ha una concessionaria o dove lavora.

What Is My Like con Paper Disco Machine e Mac. 393-999-7794, questo è il numero a disposizione. Devo andare a salutare Jack da Ravenna. Il falegname pelato, oh, l'ha scritto lui, il falegname pelato pazzo. Saluto il mio amico pelato Fabio e salutiamo

0: Moving to the Sun su Radio Jukebox. 393 999 7794, state con noi, tra pochissimo si ritorna insieme, soddisfiamo la vostra voglia di musica. Questa è Radio Jukebox.
1: Divani, ho detto fuori, fuori tutto,
2: ho capito.
1: E fatelo sapere alle radio.
2: Bene.
1: Disponibilità immediata, consegna entro 48 ore, rapporto qualità prezzo imbattibile, finanziamenti anche senza busta paga, è chiaro adesso?
3: Sconti fino al 70%. Totac a Frossasco, vicino a Pinerolo, a 20 minuti da Torino.
4: E se venite da fuori Pinerolo, compreso nel prezzo, rimborso viaggio con

0: mattina.
1: Divanito Tac.
2: È chiaro adesso?
3: Tac. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: però se stai viaggiando con Dance on the Moon è bellissima, Jackie Mountains. Vabbè, bello, dipende cosa fai. Dipende cosa fai. Un viaggio. 393 999 7794. Insomma, salutiamo i pelati. No, dobbiamo salutare i pelati.
1: Buon pomeriggio da questa landa desolata, povera e assolata di Montalenghe Sud.
0: Ciao,
1: dai
0: ragazzi.
1: Fratelli Tutela.
0: Eccoli.
1: Allora, Vladino Marco sta per iniziare la lunga scopata pomeridiana tra i tavoli. E mattinata molto importante.
0: Cosa avete fatto?
1: Dedicata alla pulizia della cappa, Vladino.
0: Ah,
1: uno di quei compiti bellissimi, tra l'altro.
0: Odioso.
1: Allora, oggi vada per un pezzo italiano, perché
0: sì,
1: mi va di cantare.
0: Quale?
1: Quindi ti richiedo Gente di mare dei miei amici Raff e Tozzi. La voglio dedicare a te, a tutti gli amici di Jukebox. Non citiamo nessuno, non cito neanche le fanciulle di Cablaggi, se no mi tieni il muso.
0: Bravo.
1: Niente,
0: bravo,
1: buon travai, bravo. E ora vado a tagliare l'erba. Un
0: bravo.
1: Abbraccio grande grande dai Tutela.
0: Adesso, però bravo che non le ha citate.

Sì, gente di mare su Radio Jukebox. Buon pomeriggio, un saluto a te e a tutta Radio Jukebox in ascolto. Sono Francesco da Rivalta. Mi faresti ascoltare Astronauti di Anna.

0: Anna Tatangelo con Astronauti. Ciao Francesco.
1: Ehi, ciao, Ila. Io sono Ila, la principessa.
0: La mia principessa.
1: Come stai?
0: Bene,
1: oggi?
0: Bene, bene.
1: Tutto bene, tutto a posto. Senti, mi faresti ascoltare
0: cosa?
1: Punk di Aiello, per favore. Se non l'hai già mandato in onda. Comunque, grazie. E ti mando un bacio grande, grande.
0: Prova a non chiamarmi, si intitola così, Aiello e l'amorosa.
2: Anche senza te, lo giuro, se mi manchi è perché ancora qui.

0: Datemi messaggi, per favore. No, anzi, adesso il salutino, perché siamo giunti al termine. Mandate il messaggio per salutare, perché ci diamo appuntamento a domani, dalle 10 saremo insieme. Ci verrà a trovare nella mattinata, ci verrà a trovare Sal Da Vinci. Con le mani sul petto, io te lo, mamma mia, che bella. Vabbè, domani ci verrà a trovare in studio Sal Da Vinci, non so ancora quando, però domani sarà con noi nei nostri studi, ecco, così almeno così la cantiamo insieme. Cercherò di fare anche il balletto con
1: ciao,
0: lui.
1: Ciao Vladi, a domani, buona continuazione di giornata.
0: Mua. Mamma mia.
2: Buongiorno dal metalmeccanico.
0: Bravo, bravo, così almeno ha specificato.
3: Ciao Vladi, a domani da Carmelo da Novara. Buon
0: ciao,
3: pomeriggio.
0: Ciao Carmelo, ciao ciao, grazie, grazie mille. Ragazzi, grazie per essere stati con noi. Ci ritroviamo domani. Baci e abbracci a tutti quanti voi. Domani alle 10, qui su Jukebox.
4: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 15 e 3 minuti. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
5: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.

0: brano lo puoi richiedere con il codice 8 5 3 3.
1: Scrivo a notte fonda, mentre sta nave affonda, contro un muro di gomma, non serve tu risponda.

0: Si accendono le luci.
1: Una canzone intona una musica.
0: E buon Natale.
1: Ci sono attimi che vorresti non passassero mai, come le feste firmate Le Due Magnolie.
0: Ristorante Le Due Magnolie si veste di tradizione e ti invita alla vigilia di Natale
1: a Santo Stefano e al cenone dell'ultimo dell'anno.
0: Per l'occasione saranno serviti menù tipici delle feste. Prenota ora 011 99 68 473.
1: Ristorante Le Due Magnolie.
2: Strada Mappano 123 a Mappano.
3: Quando vuoi la qualità delle migliori marche, con prezzi da sottocosto?
4: Semplice. Vado da Bennett e mi preparo a fare le scorte per l'autunno.
3: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con il sottocosto. Scegli tra tanti prodotti di qualità, come il detersivo liquido per lavatrice Dash, in confezione da 3 flaconi da 25 lavaggi ciascuno, scontato del 54% a soli 10,90€.
4: Perfetto per il bucato del cambio stagione.
5: ulaula.it, i prezzi che tutti cercano.
6: Per la tua pubblicità su questa emittente
7: 800 940 974.
6: Una scelta importante per risultati di prestigio.
1: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

chat di Radio Jukebox, nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Una sola auto con due anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid, fino a 19 km con un litro e la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 6.95, TAEG 8.96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Autobank. O Moda 5 Super Hybrid. One car, two vibes.
0: Oggi gioca con noi BioRepaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
2: No!
0: Del vetro?
2: No!
0: Di carta e cartone?
2: No, no!
0: Di plastica e metalli?
2: No!
0: Dell'organico?
2: Certo che sì!
0: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido.
2: Facile, no?
0: Scopri di più su biorepac.org.

0: Milano lo puoi richiedere con il codice 0439.
1: Quello che si prova non si può spiegare qui.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8506.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 16, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I deodoranti Dove Advanced Care sono a 2,79€, All Body per tutto il corpo a 3,99€ e con due prodotti Dove ricevi la Travel Size del deodorante spray Advanced Care Original e per le mani c'è Glycolid. Le creme in tubo e scatola sono a 2,29€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
0: CNR, giornale radio.
2: Bentrovati da Barbara Salandri. In programma nel pomeriggio al Policlinico Gemelli l'intervento per rimuovere un nodulo polmonare a Papa Leone XIV giunto nel nosocomio romano intorno alle 13. Ad eseguire l'intervento l'equipe di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margaritora. Il pontefice, accolto dai vertici della fondazione, è apparso sereno e sorridente, con lui anche il suo medico curante Luigi Carbone. Rafforzate le misure di sicurezza, scattata anche la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera. Senato e Camera hanno approvato la relazione sullo scostamento di bilancio autorizzando un margine di manovra da 29 miliardi di euro su difesa, transizione energetica e misure fiscali. Nel pomeriggio alla Camera il ministro dell'Economia Giorgetti, illustrando il quadro economico, ha avvertito sui nuvoloni all'orizzonte del contesto internazionale. Giorgetti ha anche espresso irritazione per un'aula semivuota. Non vogliono lavorare, ha detto. Nessun accordo tra Russia ed Ucraina. Il Cremlino conferma che i contatti per la tregua energetica annunciata dal presidente americano Trump sono ancora in corso. Intanto nella notte un attacco missilistico di Mosca su Kharkiv contro un edificio residenziale ha causato almeno 4 morti e una 15 di feriti. Raid anche su Rivne nell'Ucraina nordorientale, dove un drone ha colpito una scuola. Sul fronte opposto centinaia di droni di Kiev hanno bersagliato la regione di Mosca e l'avvistamento di possibili droni nella zona di Norimberga ha causato questa mattina la chiusura dell'aeroporto tedesco. Lo scalo è stato riaperto solo qualche ora fa. Sale la tensione anche con la Bulgaria. Due navi sono state colpite da droni a largo delle coste bulgare nel Mar Nero. In salvo 5 membri dell'equipaggio, mentre altri 11 risultano dispersi. Una delle due navi è affondata. A darne notizia il premier Rumen Radev, dichiarando di voler convocare l'ambasciatrice russa in seguito ad attacchi definiti inaccettabili. Quasi 40 anni dopo la Formula 1 torna in Africa, l'unico continente abitato che mancava nel calendario. A partire dal 2030 il Circus dei Motori sbarcherà in Ruanda. L'ultima gara in terra africana fu a Kyalami in Sudafrica nel 1993. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: CNR. Giornale radio.
3: Moderata alta pressione sul nostro paese, a garanzia di una giornata prevalentemente soleggiata, anche se con diverse nubi. Nel corso del pomeriggio una nuvolosità irregolare interesserà infatti gran parte delle nostre regioni, anche se non provocherà fenomeni degni di nota, salvo per qualcuno isolato su Calabria e Sicilia. In serata e nella prossima notte, tempo via via più asciutto anche all'estremo sud, nuvolosità sparsa quasi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

0: Radio Jukebox, Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8510.

dir che spesso tu non hai pietà, fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto, dopo tutto. Tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi.

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: www.radiojubox.info, il sito ufficiale di Radio Jubox.

0: che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 6 3 3 9

0: questi 100 divani? Ho detto fuori! Calma. Fuori tutto!
1: Ho capito.
0: E fatelo sapere alle radio! Disponibilità immediata, consegna entro 48 ore, rapporto qualità-prezzo imbattibile, finanziamenti anche senza busta paga! È chiaro adesso?
2: Sconti fino al 70%. Totac a Frossasco, vicino a Pinerolo, a 20 minuti da Torino.
3: E se venite da fuori Pinerolo, compreso nel prezzo, rimborso viaggio con buoni benzina.
0: Vivani Totac. È chiaro adesso?
4: Totac. Rimessaggio. Centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
5: Per la tua pubblicità su questa emittente
6: 800 940 974.
5: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 16 e 59 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: CNR, giornale radio.
3: Bentrovati al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo caporedattore economico Gianni Del Vecchio. Con l'approvazione del documento programmatico di bilancio entra nel vivo la discussione sulla manovra e soprattutto sulle misure che saranno inserite.
4: La notizia delle ultime ore è che proprio quella che doveva essere la misura regina della manovra, cioè la diminuzione delle tasse dell'IRPEF per chi guadagna fra i 50.000 e i 60.000 euro lordi l'anno, ebbene questa misura è tornata in discussione e molto probabilmente non entrerà in questa manovra di bilancio. Questo è dovuto al fatto soprattutto che le risorse sono poche, ma è che quindi, siccome sono poche, la maggioranza vorrebbe indirizzarla a delle misure di bandiera che possono essere molto più percepibili dall'elettorato, visto che l'anno prossimo si voterà. Per esempio, è molto più probabile che entrano delle misure per anticipare i rimborsi delle spese sanitarie, oppure la misura che vuole aumentare il forfè, diciamo il livello, il tetto del forfè per le partite IVA da 80.000, da 85.000 a 100.000 euro. Però appunto, se si esce fuori dalla manovra alla riduzione delle tasse, ci sono alcuni partiti, soprattutto Forza Italia, che ovviamente sono scontenti, perché soprattutto il ministro degli esteri, il capo di Forza Italia Tajani, ha investito tanto, diciamo, del proprio capitale politico su questa misura, che è una misura che andrebbe ovviamente a favore del ceto medio alto, e anche oggi ha detto chiaramente che per Forza Italia questa è una misura fondamentale e che in qualche modo deve essere recuperata all'interno della legge di bilancio.
3: Grazie a Gianni Del Vecchio, il nostro appuntamento torna domani.
5: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.

0: quando vuoi la qualità delle migliori marche, con prezzi da sottocosto?
1: Semplice. Vado da Bennet e mi preparo a fare le scorte per l'autunno.
0: Fino al 17 ottobre, da Bennet risparmi tantissimo con il sottocosto. Scegli tra tanti prodotti di qualità, come il detersivo liquido per lavatrice Dash, in confezione da 3 flaconi da 25 lavaggi ciascuno, scontato del 54% a soli 10,90€.
1: Perfetto per il bucato del cambio stagione.
2: Scegli ulaula.it, perché pagare di più? Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5 1 9 6

Nella vita ho perso tempo e in pratica tutto ciò di cui hai paura ti capita, come se fosse una formula matematica. E io a settembre avevo sempre 3 in algebra, col culo sopra lo scooter ogni domenica. Noi non credevamo alla pubblicità, ragazzi di una zona periferica, e sognavamo già di scappare via da qua. Nervi scoperti di questi tempi, ci siamo stretti, ma non mi senti. Nervi scoperti di adolescenti.

0: richiedere con il codice 4848.
1: Odiavamo chi faceva la predica e volevamo andare in America.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Prova la protezione degli assorbenti Lines Seta Ultra per il giorno e la notte in un'unica confezione speciale a 9,90 euro. Trova anche i proteggi slip Lines Intervallo. Il formato ripiegato e quello disteso sono a 3,19 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
0: CNR, giornale radio.
2: In programma nel pomeriggio al Policlinico Gemelli di Roma l'intervento per rimuovere un nodulo polmonare a Papa Leone giunto nel nosocomio romano intorno alle 13. Il pontefice, accolto dai vertici della fondazione, apparso sereno e sorridente. Rafforzate le misure di sicurezza, scattata anche la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera, prevista una settimana circa di degenza post-operatoria, annullate tutte le udienze di Prevost fino al 20 ottobre. Senato e Camera hanno approvato la relazione sullo scostamento di bilancio, autorizzando un margine di manovra da 29 miliardi di euro su difesa, transizione energetica e misure fiscali. Nel passaggio alla Camera il ministro dell'Economia Giorgetti, illustrando il quadro economico, ha avvertito sui nuvoloni all'orizzonte del contesto internazionale. In attesa del Consiglio dei Ministri per la formalizzazione del DPB da inviare a Bruxelles, nella maggioranza si lavora sulle singole misure. Tra queste l'ampliamento della seconda aliquota IRPEF al 33% fino a 60.000 euro di reddito. Sport, quasi 40 anni dopo la Formula 1 torna in Africa, l'unico continente abitato che mancava nel calendario. A partire dal 2030 il Circus dei Motori sbarcherà in Ruanda. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
3: Amore, quanto di anticipo?
4: Zero.
3: E di interessi?
4: Zero.
3: E quanto ci pensi ancora?
4: Zero. La prendo.
5: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
6: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: lo puoi richiedere con il codice 8539.
1: C'è una storia che si sente raccontare.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 18 e 2 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su eniplenitude.com. Eni per l'Italia.
0: CNR, giornale radio.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. Al Policlinico Gemelli l'intervento per rimuovere un nodulo polmonare a Papa Leone XIV giunto nel nosocomio romano intorno alle 13. Ad eseguire l'intervento l'equipe di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margaritora. Il pontefice, accolto dai vertici della fondazione, è apparso sereno e sorridente. Rafforzate le misure di sicurezza, scattata anche la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera. Prevista una settimana circa di degenza post-operatoria. Annullate tutte le udienze di Prevost fino al 20 ottobre. Via libera di Senato e Camera la relazione sullo scostamento di bilancio, autorizzando un margine di manovra da 29 miliardi di euro su difesa, transizione energetica e misure fiscali. Nel passaggio alla Camera il ministro dell'Economia Giorgetti, illustrando il quadro economico, ha avvertito sui nuvoloni all'orizzonte del contesto internazionale. Programmare soprattutto a 3 anni in situazioni di grandi turbolenze è assai complicato, ha rimarcato il titolare delle finanze, confermando la rotta del consolidamento dei conti. Esplosioni sono state segnalate nella capitale dello Yemen, Sana'a, da settembre 2014 in mano agli Houthi, lo riferisce Al Jazeera. Colpito un impianto petrolifero. L'attacco, riferisce la compagnia che gestisce il sito, non ha avuto alcuna ripercussione sulle scorte né sull'approvvigionamento. Nelle scorse ore i ribelli filo-iraniani avevano lanciato un monito all'Arabia Saudita. Qualsiasi attacco contro Sana'a riceverà una risposta dura e dolorosa contro Riyadh. Studenti di nuovo in piazza in Francia per l'atto quinto delle proteste iniziate a fine settembre. Gli universitari sfilano accanto ai liceali nei vari cortei in tutto il paese, il più grande a Parigi. I manifestanti, diretti verso Matignon, la sede del primo ministro, chiedono di essere ascoltati dal governo. Finora denunciano di aver ottenuto solo briciole. In particolare, gli studenti dei licei lamentano l'assenza di insegnanti, edifici fatiscenti e chiedono migliori condizioni per lo studio. Alle proteste oggi si è unita anche Greta Thunberg. L'attivista svedese di 23 anni si è presentata davanti ad un liceo dove una ventina di avvocati hanno formato una catena umana per proteggere gli studenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: Radio Jukebox. www.radiojukebox.info. Il sito ufficiale di Radio Jukebox.

0: nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: Lo puoi richiedere con il codice 4220.

0: Make love, don't fight. Let's tonight.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4239.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Se penso alla mia vita a Jurassic, cose che non vedi su Netflix, dove l'ho trovata sapessi?

0: Quando vuoi la qualità delle migliori marche, con prezzi da sottocosto?
1: Semplice. Vado da Bennett e mi preparo a fare le scorte per l'autunno.
0: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con il sottocosto. Scegli tra tanti prodotti di qualità, come il detersivo liquido per lavatrice Dash, in confezione da 3 flaconi da 25 lavaggi ciascuno, scontato del 54% a soli 10,90€.
1: Perfetto per il bucato del cambio stagione.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente, 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Una sola auto con due anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid, fino a 19 km con un litro e la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 6.95, TAEG 8.96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Autobank. O Moda 5 Super Hybrid. One car, two vibes.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per due anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su eniplenitude.com. Eni per l'Italia.
4: CNR, giornale radio.
5: Nelle prossime ore avremo tempo via via più asciutto anche sulle estreme regioni meridionali, nuvolosità sparsa quasi ovunque. Nella mattinata di domani tempo stabile e generosamente soleggiato su tutto il paese, con presenza al massimo di poche nubi a carattere sparso. Non sono però attesi fenomeni. Nel pomeriggio situazione quasi del tutto stazionaria, con sole prevalente ovunque. Da segnalare solamente qualche lieve disturbo sulle Alpi orientali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
6: Amore, quanto di anticipo?
7: Zero.
6: E di interessi?
7: Zero.
6: E quanto ci pensi ancora?
7: Zero. La prendo.
8: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
9: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
8: Ti aspettiamo negli MG Store.

sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: questi 100 divani? Ho detto fuori! Calma. Fuori tutto!
1: Ho capito.
0: Fatelo sapere alle radio! Disponibilità immediata, consegna entro 48 ore, rapporto qualità-prezzo imbattibile, finanziamenti anche senza busta paga! È chiaro adesso?
2: Sconti fino al 70%. Totac a Frossasco, vicino a Pinerolo, a 20 minuti da Torino.
3: E se venite da fuori Pinerolo, compreso nel prezzo, rimborso viaggio con buoni benzina.
0: Vivani Totac. È chiaro adesso?
2: Totac. Per la tua pubblicità su questa emittente, 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

sito radiojukebox.info, il sito ufficiale di Radio Jukebox, la radio telematica italiana. www.radiojukebox.info. www.radiojukebox.info, dove troverai tutti i codici dei brani che puoi richiedere e in più

nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 18 e 59 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 € più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 € più IVA. Info su iliad.it.
2: CNR, giornale radio.
3: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Al Policlinico Gemelli di Roma l'intervento per rimuovere un nodulo polmonare a Papa Leone XIV giunto nel nosocomio romano intorno alle 13. Ad eseguire l'intervento l'equipe di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margaritora. Prevista una settimana circa di degenza post-operatoria, annullate tutte le udienze di Prevost fino al 20 ottobre. Rafforzate intanto le misure di sicurezza, scattata anche la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera. Gli Stati Uniti non hanno smesso di condividere informazioni di intelligence con l'Ucraina, ma vogliamo che la guerra finisca, lo ha detto Donald Trump incontrando i giornalisti prima di partire per l'Alaska.
2: L'economia.
3: Via libera oggi di Camera e Senato la risoluzione di maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica, disco verde anche allo scostamento di bilancio, autorizzando un margine di manovra da 29 miliardi di euro su difesa, transizione energetica e misure fiscali. Nel passaggio alla Camera il ministro dell'economia Giorgetti, illustrando il quadro economico, ha parlato di nuvoloni all'orizzonte. Programmare soprattutto a 3 anni in situazione di grande turbolenza è assai complicato, ha rimarcato il titolare delle finanze, confermando la rotta dei consolidamenti dei conti. La maggioranza intanto lavora sulle singole misure da inserire nella prossima manovra, tra queste l'ampliamento della seconda aliquota IRPEF al 33% fino a 60.000 euro di reddito, la flat tax per i giovani con tassazione al 5% sugli aumenti salariali, il taglio della cedolare secca al 5% per gli affitti a lungo termine e la possibile estensione del regime forfettario fino a 100.000 euro per le partite IVA. Il Fondo Monetario Internazionale promuove l'Italia nel World Economic Outlook presentato a Bangkok, rivista al rialzo le stime sulla crescita. L'istituto ha portato le previsioni sul PIL del 2026 allo 0,8% dallo 0,5% di luglio. Per il 2027 la stima guadagna un decimale, attestandosi allo 0,6%. Quanto all'inflazione, il nostro paese dovrebbe chiudere l'anno con un tasso del 3,3% sopra la media dell'eurozona, pari a 3,1%. L'attività economica globale si dimostra ancora una volta resiliente, ma i margini di aggiustamento non sono illimitati e i rischi sono orientati al ribasso. Il quadro fornito dall'FMI, che segnala un rallentamento della crescita globale nel 2026 al 3,1% dal 3,5% precedente, preventivando una ripresa nel 2027 al 3,4%. Si prevede inoltre un forte rialzo dell'inflazione, raggiungendo il 4,7% quest'anno per poi scendere al 4,1% nel 2027. Mobilitazione ad oltranza, giorno e notte degli operai dell'ex Ilva di Taranto dopo lo sciopero di 24 ore proclamate e altre 48 ore di stop in tutti i siti del gruppo. Blocchi su 2 statali. La richiesta è una nuova convocazione del tavolo di confronto con il governo, che oggi in CDM dovrebbe varare un decreto con misure per l'indotto, cassa integrazione in deroga e per i dipendenti diretti, prosecuzione dell'integrazione economica alla cassa straordinaria. Le borse europee hanno concluso la giornata sostanzialmente piatta. Milano ha terminato la seduta a più 0,04%, il petrolio è leggero calo, col Brent sotto i $106 al barile, i rendimenti dei titoli di Stato in generale discesa. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

0: Stiamo per atterrare all'aeroporto di Caselle e per i turisti della tradizione a pochi minuti trovate Mappano.
1: A Mappano, ristorante Le Due Magnolie ti accompagna in un viaggio fra i sapori del buon gusto. Cucina italiana di terra e di mare, pizzeria come una volta, aperti anche a pranzo con menù a partire da 10 euro. Sale ricevimenti, terrazze dehors fino a 500 coperti. L'ideale per eventi e cerimonie. Siamo a Mappano, in via Montessori 123, angolo via Fontanili.
2: Le Magnolie.
1: Ristorante leduemagnolie.com. Chiuso il lunedì e il martedì e mercoledì a cena.
3: Su ulaula.it scopri quanto puoi risparmiare.
4: Per la tua pubblicità su questa emittente
5: 800 940 974.
4: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su eniplenitude.com. Eni per l'Italia.
3: CNR, giornale radio.
4: Champions, battute all'esordio, Inter e Napoli inseguono la vittoria, ore 21 a San Siro contro il Bruges, in casa Villarreal, due allenatori, Chivu e Allegri.
5: Affrontiamo una squadra che è una squadra ambiziosa, una squadra che è propositiva, quindi non sarà una partita semplice, ma d'altronde siamo consapevoli di tutto ciò perché in Champions nessuna partita è semplice.
6: La nostra forza deve essere l'equilibrio all'interno di una piazza come Napoli, dove la gente ha tanto entusiasmo e tanta passione. Bisogna essere bravi a prendere la passione e l'entusiasmo della città e nello stesso tempo mantenere l'equilibrio.
4: Domani Roma Real Madrid, ritorno di José Mourinho che regalò ai giallorossi il trionfo in Conference, in campo anche Feyenoord Como. E c'è il Real anche nel basket di Rolega, ore 20:30 stasera al Forum contro l'Olimpia Milano, in Eurocup Trento, BC Roma, in Champions Varese. È ufficiale, dopo quasi 40 anni la Formula 1 torna in Africa, l'unico continente abitato che mancava nel calendario. Si correrà a partire dal 2030 in Ruanda. L'ultima gara africana fu a Kyalami in Sudafrica nel 93. È tutto da Gianni De Gaetano.
7: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è ritorno al divertimento. Acquisti i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I Provenzali da oltre 25 anni si prende cura della tua pelle ogni giorno. L'olio di mandorle dolce a 4,49 euro. Grazie alle proprietà idratanti ed emollienti, ideale per le pelli secche e aride. Puro e senza profumo, è perfetto per tutta la famiglia. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

narrazioni

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8509.

0: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente
2: 800 940 974.
1: Una scelta importante per risultati di prestigio.
3: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 20 e un minuto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher Mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
3: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.

0: Ancora qui questi 100 divani? Ho detto fuori! Calma. Fuori tutto!
1: Ho capito, ho capito.
0: E fatelo sapere alle radio! Disponibilità immediata, consegna entro 48 ore, rapporto qualità-prezzo imbattibile, finanziamenti anche senza busta paga! È chiaro adesso?
2: Sconti fino al 70%. Totac a Frossasco, vicino a Pinerolo, a 20 minuti da Torino.
3: E se venite da fuori Pinerolo, compreso nel prezzo, rimborso viaggio con buoni benzina.
0: Divani Totac. È chiaro adesso?
2: Totac.
4: Quando vuoi la qualità delle migliori marche, con prezzi da sottocosto?
5: Semplice. Vado da Bennett e mi preparo a fare le scorte per l'autunno.
4: Fino al 17 ottobre da Bennett risparmi tantissimo con il sottocosto. Scegli tra tanti prodotti di qualità, come il detersivo liquido per lavatrice Dash, in confezione da 3 flaconi da 25 lavaggi ciascuno, scontato del 54% a soli 10,90€.
5: Perfetto per il bucato del cambio stagione.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
6: Ripieni due brani preferiti. Radio Jukebox.
7: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Oggi gioca con noi BioRepaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
2: No!
1: Del vetro?
2: No!
1: Di carta e cartone?
2: No, no!
1: Di plastica e metalli?
2: No!
1: Dell'organico?
2: Certo che sì!
1: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido.
2: Facile, no?
1: Scopri di più su biorepac.org.

0: capitano lo puoi richiedere con il codice 3, 2, 4, 8.
1: The party don't start till I walk in. Don't start.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info. Let's go.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 20 e 59 minuti. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
2: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è ritorno al divertimento. Acquisti i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Crea un ambiente salutare in casa con il kit Aria Sana Aereo 360 che assorbe l'umidità in eccesso. Il kit completo è 8,99€ e non perderti le ricariche in tab nella speciale confezione da 2 a 5,99€. Assorbono l'umidità, riducono gli odori e profumano l'ambiente. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Yo, man.
4: Yo.
3: Open up, man.
4: What do you want, man?
3: My girl just caught me.
4: You made her catch you?
3: I don't know how I let this happen.
4: With who?
5: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 0648.

Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox.
2: Si accendono le luci.
3: Una canzone intona una musica.
2: E buon Natale.
3: Ci sono attimi che vorresti non passassero mai, come le feste firmate Le Due Magnolie.
2: Ristorante Le Due Magnolie si veste di tradizione e ti invita alla vigilia di Natale
3: a Santo Stefano e al cenone dell'ultimo dell'anno.
2: Per l'occasione saranno serviti menù tipici delle feste. Prenota ora 011 99 68 473.
3: Ristorante Le Due Magnolie.
4: Strada Mappano 123 a Mappano.
5: Ancora qui questi 100 divani? Ho detto fuori! Fuori tutto!
6: Ho capito.
5: E fatelo sapere alle radio! Disponibilità immediata, consegna entro 48 ore, rapporto qualità-prezzo imbattibile, finanziamenti anche senza busta paga! È chiaro adesso?
7: Sconti fino al 70%. Totac a Frossasco, vicino a Pinerolo, a 20 minuti da Torino.
8: E se venite da fuori Pinerolo, compreso nel prezzo, rimborso viaggio con buoni benzina.
9: Divani Totac.
5: È chiaro adesso?
7: Totac. Per la tua pubblicità su questa emittente, 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
3: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 1 5

0: lo puoi richiedere con il codice 8449.
1: Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove, ma sono certo.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Una sola auto con due anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid, fino a 19 km con un litro e la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 6.95, TAEG 8.96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Autobank. O Moda 5 Super Hybrid. One car, two vibes.

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox.
2: Ancora qui questi 100 divani? Ho detto fuori! Calma. Fuori tutto!
3: Ho capito.
2: E fatelo sapere alle radio! Disponibilità immediata, consegna entro 48 ore, rapporto qualità-prezzo imbattibile, finanziamenti anche senza busta paga! È chiaro adesso?
4: Sconti fino al 70%. Totac a Frossasco, vicino a Pinerolo, a 20 minuti da Torino.
5: E se venite da fuori Pinerolo, compreso nel prezzo, rimborso viaggio con buoni benzina.
2: Divani Totac. È chiaro adesso?
4: Totac. Per la tua pubblicità su questa emittente, 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8500.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 22, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 più IVA. Info su iliad.it.

Giovanotti. E alle ore 22, Jukebox Compilation su Radio Jukebox, la compilation della tua giornata. Stai ascoltando Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.

0: ancora qui questi 100 divani? Ho detto fuori! Calma. Fuori tutto!
1: Ho capito.
0: E fatelo sapere alle radio! Disponibilità immediata, consegna entro 48 ore, rapporto qualità-prezzo imbattibile, finanziamenti anche senza busta paga! È chiaro adesso?
2: Sconti fino al 70%. Totac a Frossasco, vicino a Pinerolo, a 20 minuti da Torino.
3: E se venite da fuori Pinerolo, compreso nel prezzo, rimborso viaggio con buoni benzina.
0: Divani Totac. È chiaro adesso?
2: Totac. Per la tua pubblicità su questa emittente, 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: richieste con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8516.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8519.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 23 e 2 minuti. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 5 4 6.
1: Non ti rivedrò. Ci sono troppi muri intorno. E se mi mancherai, non è quello che voglio.

non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.

0: puoi richiedere con il codice 6023.
1: Forse tutto qui il mio vivere, quasi elementare, semplice.

0: Ancora qui questi 100 divani? Ho detto fuori! Calma. Fuori tutto!
1: Ho capito.
0: E fatelo sapere alle radio! Disponibilità immediata, consegna entro 48 ore, rapporto qualità-prezzo imbattibile, finanziamenti anche senza busta paga! È chiaro adesso?
2: Sconti fino al 70%. Totac a Frossasco, vicino a Pinerolo, a 20 minuti da Torino.
3: E se venite da fuori Pinerolo, compreso nel prezzo, rimborso viaggio con buoni benzina.
0: Divani Totac. È chiaro adesso?
4: Totac. Si accendono le luci.
5: Una canzone intona una musica.
4: E buon Natale!
5: Ci sono attimi che vorresti non passassero mai, come le feste firmate Le Due Magnolie.
4: Ristorante Le Due Magnolie si veste di tradizione e ti invita alla vigilia di Natale
5: a Santo Stefano e al cenone dell'ultimo dell'anno.
4: Per l'occasione saranno serviti menù tipici delle feste. Prenota ora 011 99 68 473.
5: Ristorante Le Due Magnolie.
6: Strada Mappano 123 a Mappano.
7: Per la tua pubblicità su questa emittente
8: 800 940 974.
7: Una scelta importante per risultati di prestigio.
9: Come nelle più importanti città d'Italia, anche nella tua città, Radio Jukebox, Radio Jukebox.

0: italiano lo puoi richiedere con il codice 8534.
1: C'è qualcosa che in me brilla anche quando sono a pezzi. Ti va di parlare di noi.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 23 e 58 minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8526.

richieste con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Let's go.
0: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 9 3

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 1 in punto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 3, 7, 3, 1.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox 1, 2, 3.

0: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8542.
1: Fammi sapere

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 1:29.
1: Diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

0: Paranza, Paranza.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 2552.
2: La Paranza è una danza che ebbe origine sull'isola di Ponza, dove senza

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8499.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 5 2 9

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8533.
1: Scrivo a notte fonda, mentre sta nave affonda, contro un muro di gomma, non serve tu risponda,

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 2, in punto.
1: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.